pesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

s'üne marstüria sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, usche es unnea d'üne stad, par schwaza tot quai cena fat. Ena dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso che vel sco è nu fara lunga sider c'è am vegl respet o isa tema. E sono i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cercio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, sum breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contiogliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament da Breil n'entra bec en la debatte da vartin augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragila, il Stadis Uniz attaccen da nova mai in miras dell'Iran en la via da Hormus. Il aura rozzat in ulterior di de stat con temperaturas da 29 grazie a Quera e 22 grazie a Murezen. Il è l'assis, meu nom Urs Müller, bienvenuti. In sia sesida di ier saira avesse il Parlament da Breilgi da discutar davart l'augment dal pensum dal president comunal. In a tale discussion nai dentant bicta. Es comembers han refusa unanima main d'entrar en la tractanda.
3: La suprastanza comunala ha proponiu al Parlament da Breil da revedere la legge da salarizzazione. Con quella revisione fu es stau possaivel d'alzai il pensum del president comunal da 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunala a plina von proponiu al Cusil de Vischneunca de scafi in a plazza stabile al turism ed ad augmenta il pensum din a plazza gli uffici de Baghià. Il Parlament ad enton buvliu savienzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanima main da bu entra in quellas tractandas. Argumentata alla decisione buvinida. Ebu su entra la sesida sin demonda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
2: Ils Delegats de la Federazione Svizzera d'Allevament de Porcs, Swiss Porks, han refusat Pizza Cup in a proposta per dischargiar il marcià. Ils purs avessen survinina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concepta serade de managi avessi dovrà in a maioritat de 2/3, qual è venida manchentada per 4 vuschs. La federazione ha elevorà questa proposta durante 2 ons. La finemira fe stade da reduzir la purgite de charnporc e d'usci a stabilizar il prezz. In us mit einer exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione atomar dalla Francia. Quai annunzia il presidente francese Emmanuel Macron trine visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai monte ci cataccia la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce, in il caso extrem er con armes atomares. Quest passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegiais. Durante l'autunno maneggia il riarmamento massivo della Russia e nel settore nucleare. Macron ha sottostricciato che l'Europa stoppia far de pli per sia acna sicurezza. Con quai che Stati Uniti sotto presidente Trump ne vale un bitch plisco partenari fidabili. L'armada del Stadis Uniz appare da nova main a taccia mires in l'Iran e ci fa drones iranaises, quai rapportan plires medias americanes. Ella se referescen ad indicazions de insiders. De nor quai an il Stadis Uniz a taccia un complex militar de sper la via de Hormus. Medias iranaises rapportan de 3 explosions in la region. L'Iran ha activasi a defensiun dall'aria. Davart las dimensions de questa attacca ne dati anche negines indicazions. La regenza Washington nang bitch prendi posizione in chausa. En sa setz vale de pilsoc de vrigli in a pausa da combat. Sent il greve accident in la real di una fabbrica d'embaladi e il nord-west del Stadis Uniz ne quinten las forzes de salvament bitch pli con survivents. I giaia anche per chattar ils morts, ha detto il chef dels pompiers locals. Finus seien 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real de la firma. Nel sinistro del sport, tennis, Svetlana Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann si qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Karolina Muchova. E per finire anche il ball a pè, Crystal Palace ha gudignà la Conference League e nel finale a Leipzig han ils Engleis gudignà contro Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club da Londra esi l'emprim titolo internazionale en l'istorgia dal club.
1: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lief, malgrado che dat in cinz nivels de cumulus resti per gronda parzic. La temperatura maximale è 30-22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Adje, la Svizzera. Lu, c'hanches di Schwedes, ni? Wow, Svizzera, Ikea is super. Ni, oh, la Svizzera, im rave pi bal a Schibuyen, pipi socca lunga. Wenn ihr wohnen wusen conoscenz de quelles conversaziuns, sucht dort. Schien se exterior magari. Pitup, eisi lusche la Svizzera dat indi en conta la Svezia, lusche ens forse anenega declaraintic meier la differenza. Questa sera eisi puspeci lunch al quart final della WM de Hockey a Sinquel Marenus en pi exact. Al microfon Anna Seline Quinter, Gevislina Biale Djevja, Niper, Svedes, in Trevlig Dorstag.
4: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: La Natasha Bedingfield con Unwritten. Grande surprises dati oz bo punto prognose da Laura e oz vigni caul. Als details dati sco proxim sent las novitats con Urs Müller.
1: En si es aside de dire aves il Parlament da Breilgi de discutar de vart l'augment del pensum del president comunal de 60-80%. In tale discussione ha identant Bitch Styles com membres han refusa unanimament entrar en la tractanda. L'armada dels Stati Uniti appare de nova main a tacciare miras dell'Iran en la via da Hormuz, quae reportan plires medias americanas, quellas referescen ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon na dati dentant Angbic. E Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sa qualificiade per la terza runda del French Open. Ella abatì Magdalena Frecht alla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si sven sulle jif, malgrat che dat in cines nebles de cumulus resti per grande parte scec, di e vine von fitch caul. La temperatura maximale dentro 22 gradi all'engi din alta, 28 gradi alla su selva, ad in maximale da 29 dati oz alla region de Quera. E domon resti bi a caul, a Quera dati lupus per cun 30 gradi in ulterior di de calira. In a biala djevige, ti vi giovus.

0: La Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.
1: RTL Impuls.
0: Co veis vus da nomo vies animal de casa? Forse Luna, Nala, Bella, Bello, Balu, Buddy, ni Charlie. Ni forse die Scout. Scoltion de Fedrina Hoffmann de Schuol, ca schreit quest amna Impuls de Versiun Nief Keniel. O zwei ein Spezial per siu Peil, ca para de Curda a Biers en ei, al titelei Kotschen.
2: De cien una razza es quist Cianin? Quista domanda doda suvent. De fatta de possessures e possessures de Labradors. No Scout es un Labrador Retriever Fox Red. Fox che? Un Kotschen. Guadaia. Pro no, namo lunc, in Europa as cugnosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sun ils labradors cochens in vezza rars. Quae declare er la reaktion stutta dalla liozun scout. Se spai liuge ant il solaesco il fol d'una volp. Quae in graziel ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiable, avert, intelligent, attiv. In sé, l'ideal c'è da famiglia. Trazzo nei labis per i recciacce da docces, ma esso nerfici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelt e niente. Nos c'è impara più atletic quels labradors classics. Ella c'è un più otto ed un corpo meno largo. Qua in grazie all'elevazione. El deriva da una linea de lavoro, se il job deve essere indico il d'un cian della vina. Ed in quella funzione non importa l'ora più in una colore che si spaila. Esce il sarà in mezzo il naturalmente il più bel cian della vina da tutto il mondo.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Breil n'entra bec in la debatte da vart in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragila, il Stati Uniti tacen da nova ma in miras dall'Iran en la via da Hormuz. E Laura Eroz dat in ulterior di de stat con temperatures da 29 grazie a Quera e 22 grazie a Samurezen. Jelle Set, meu nom Urs Müller, Bienji. In sia sesida da dire avesse il Parlament da Breilgi da discutare davart l'augment del pensum dal Presidente Comunal. In tale discussione ha identant bitch da, ils commembers han refusà unanime meint entrar en la tractanda.
2: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament da Breil da revetre la legge da salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del Presidente Comunal da 60 sino a 80 nisci zu uns sind 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunale ha plina von proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafi in una plazza stabile al turism e ad augmentar il pensum di una plazza gli uffizi de Bagia. Il Parlament ha denton bo voliu savenzice de quellas propostas ed ha decidiu unanime mein da bo entra in quellas tractandas. Argumentada alla decisione bo venida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
1: Ils Delegats de la Federazione Svizzera de l'Evement de Porch, Swiss Porks, han refusà Pizza Coop in proposta per dischargiare il marcià. Ils Purs avessen survigni una premia se els avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concepta serade de managi avessi dovrà in maioritat de 2/3. Quella maioritate venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira fe stata da riducir la purgita da Charn Porch e d'uscia stabilizzare il prezzo. In us medaglia all'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia. Quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Paris. Quei monta ci catace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce e nel caso extreme er con armes a tomares. Quel spasso cede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Trant l'autor maneggia el il riarmament massiv della Russia er en il sector nuclear. Il president franzos ha sottostriccià che l'Europa stoppia far de pli per sia acna si direzza, con quaicl Stati Uniti sul president Trump ne valia un bitch plisco partenari fidabel. L'armada del Stati Uniti appare di nuovo mai in attaccia miras in l'Iran e ci fa drones iranises, quai reportan pliras medias americanes. Elle se referescen ad indicazions ad insiders. Denor quai an Stati Uniti attaccia un complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranises reportan da 3 explosions in la region. L'Iran ha activasi a defensione dall'aria. Davart las dimensions de la tacena dati anc negines indicazions, la regenza Washington ang bitch prendi position en chausa. En sets vale de pils 8 d'avril in a pause da combat. Sönt il greve accidents in la real d'ina fabrica d'embaladi en il nord-west del Stati Uniti, na quinten las forzas de salvament bitch pli cun survivents. I giaia ang per chattar ils morts, a dit il chef dels pompiers locals. Finus seien 2 persones mortes, 9 ulteriores seien ang sparides, 7 persones seien ang en l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real della firma. In un genitro sport, tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e er Jill Teichmann sat qualificiata per la 3ª runda del French Open. E la batì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Karolina Muchova. E per finire anche il ballapè, Crystal Palace ha grignà la Conference League e nel finale a Leipzig han els Engleis grignà con Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club de Londra è il prim titolo internazionale en l'istorgia del club.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief, malgrado che i dati incinzivi del cumulus resti per grande parte sic. Il vinavant fitch ciaut. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lengi di Nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Schon morgen siatz in undas Ramonches, weis ja a casa la cuvierta. Weis a viardella, ni fidesus quae per curt avon kieschi lunch. Gleiti eisi da leger cao al grijun, apre se preparapa las elekziuns mattin, mince di in ni ina candidata sot la Marella. Mince di in dals candidats ni las candidatas per la regenza grijuna. Tons altre di, oz eisi ina candidata, a Cianina, jetzt Udis en Kurt. Al Mikrofon, Anna-Selina Quinter, in der Biala Djevja.
0: RTR. Credibel e simpatic.
5: Ecco, Gianna Nannini, bello e impossibile.

0: Bello e impossibile della Gianna Nannini. Per ella fosse la seconda legislatura e la regenza che regiuna. Con ella aveva la partita al center defendiu il terzez e la regenza grigiuna, consigliera governativa Carmelia Meissen. Dapi al 2023 meina ella os al Departement d'Infrastruttura, Energia e Mobilità. Ella ha 49 anni, è architetta, maridata e vive a Castrisch. Gianna Maria Cantieni ha fatto della 3 domande personali per imprendere di conoscere un po' meglio ella.
1: Chi è Carmelia Meissen?
2: Ina dona de gleiti chun contants artla surselva ka a e viviu bia ons ella bassa adai per quai ina montagnarda urbana ada bugen un pau omis dus monts che ka a e bi per la varietà del grigiun.
1: Che gesson famiglia et amics ed amiches sur de vus.
2: Che vai pil moment bo ina massa peda a kins sto organisar bein als temps comunabels cu mai.
1: Che lascia a nin cas mancar en vos mincedi? Senza che vai simplemente bici ter Carmelia Meissen?
2: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè al gi, aber la de me un baul al caffè ad parallel tad la las novitats.
0: Asche Carmelia Meissen, in et las tres candidates della partida al center, che va in la corsa als quittordis de zirkladur per in sitz e la regenza. Per ella fossi ter in re-elektion la seconda legislatura e la regenza grigiuna. Se vus drois on de pli informazions de vart tot las candidates a tot las candidates, fleister nus alla reit sin rtr.ch/votazions.

I, you're giving me time, cause you know what it's like.

0: Nova musica causa in nostra sonda Siena Spyro con Material Lover. Un bien in jamna quazi allo Aisia Schilunsch per la quarta gave in festival El Canton Grigion, la fiesta federale de Tir. A quera in les lavours de preparazione per la fiesta e la fase finale, tra quella sauda è la munizione. 2,2 milioni di sietz sono venuti trasportati in un camion di militare quera in un bunker. Neua resta in secret ort motivs de segertat. Al chef del stand de cità, Hubert Tomaget, ha pa' giud impustà in massa munizion, per cui che tocan de cau in già 36 mili tiraduras s'annunziai per la fiesta federale. Caliuc, mince ciunons.
1: Also, nus venos a quintau sil knapp, quasi disci, e biars tiradus che prendan un suenter stes, vinus bovevo un de munizion, lustro ne son un pustaine ga munizion, aber quen ich im Problem, al problem che nus en giue, ne o metter giu de maun tonta munizion, per quen venus tenius il minimum.
0: Se a tonta giun palletz, an els schregau del camion, le scatles, con elles patronas, ein totes identiques, quae an rajun.
1: Also quoi si gir decisiv, perché che da bo mince buis va con la medema munizion boin, e da buis can in a serie che meira ad in a che mendra. A perché tot sa in la medema munizion, da la confederazione opri in federal in a serie de munizion a quella stogni durata si del plas de tir. In sasce, bo si tac in altra munizion.
0: In pass important per les preparatives de la fiesta. Ai paia facts, quella anceva als giun de zirkladur, paia en in jamna lauter vendredis a quatsa in Mainz.

0: Al Mario Parchioli con Tiertai, ose si temps per novitats con Urs Müller.
1: En si è sesida de dire avesse il Parlament da Brelgi de discutar davart l'augment dal pensum dal president comunal da 60% sin 80%. In tala discussione ed entant bicita, ils commembers han refusa unanimamente entrar en la tractanda. L'armada dels Stati Uniti appare da nuovo maina da c'ha miras dell'Iran en la via da Hormuz, qua era port ampliras medias americanas, quella se referesce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon adatti dentant angbic. E su entre Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sa qualificata per la terza runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si sven sulle jiv, malgrat chi datan cines neblas da cumulus resti per gonda part scec. A die vinovon fec caul, la temperatura maximale denter 22 grads all'engedin alta, 28 grads alla surselva, ad ina maximale de 29 grads dati oz alla region da Cuera. E demon resti bi a caul, a Cuera dati lupuspec un 30 grads in ulterior di de calira demon. In a bella jiv giac vigio a vus.
2: Da luz per vos.
4: Man vergleicht sich so.

0: Nova musica della Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A noi siamo flau in candidat per Runde Numbrin.
1: Il Kicker 6 presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Ad oggi c'è un bendì a Berna, a Daniel Beacht. Bendì. Scomprem, Daniel Beacht, vuoi che noi siamo invidi con i giuc? Cosa è trovato in Berna che lira?
2: Also, gerade im Moment war ich unsere Grazioz grad. Aber ich bin schon, also ich, per esempio, ich bin hier 33 Grad. Also, yeah.
0: 33 Grad.
2: Bravo, mein. Bravo, mein.
0: Jetzt ein bravo, mein Kaul, yeah. Also, dati lo per vus personal, mein in Tipp, zi c'è che vus figiais, che vus sentis, boh, alze proprio in di de calira, che vus jais, quei gidos o mein tic de sta frests?
2: Scelle, possibile raccia, yes, e de fa pausa ni sei sul mondo, io bia il uolt, di io spell lac, per esempio, as io ibo do soffi, bia di ni tic de lacca in. Lo vrà pleplon. Scolz de Berna fa pleplon in suento l'auto.
0: Tec radio de letz, ed essen tec pi pacifix.
2: Yeah, exact.
0: Bien nus grijuns essen, je, relativ pacifix, bo.
2: Je, je, jetzt schon so, ja. Ma bo sco de quale scalire, zon in tec pleplon.
0: Oh, in tec pleplon. Okay. Ecco, forse è un tip che sta a riguardare. Natalia Webreoz Arbitra.
3: Buon Natalia.
0: Cosa ti trattesti in tip?
2: Lì, Natalia.
3: E crei giodair simplemente, e crei si sgita, ci desu se ciot, lo resco, ince gerpistentu, si dice simplemente, oh, i des steti, i des bellezze, lo reso che forse simplemente gerpigugenda, ed è un placer ci desu se scena cialura, un patisnerna, crei so simplemente da pilirco un po' più positiv queste temperature. Subici vende ciò più freizzo, un po' zerda ciò vedo reclamir. Oz, du quellas caliras, sis correctas du vainza, 24 bons, vainza actual menel jackpot, as vus esses bons, lu, anche vissens.
2: Sì, io sono un po'.
0: Bien glitch.
2: Grazie.
0: Oslo è la capitale della Svezia.
2: Sì.
0: Os? La Svezia è la terra con le spibiars insles Silmon.
2: Na.
0: Os? Al vici de Breuil, già è più alto che al vici de Blatten.
2: Na.
0: Just. Marcus Gadov è il PV candidato che candidesce al 14 del Cercle d'Ur, Princesa della Regenza.
2: Sì. Yeah.
0: Os. Carmele Meissen è già PDC alla Regenza Grigione che Martin Böhler.
2: Na.
0: Just. Il codiget del Survec Militar ven qui in prima del Cercle d'Ur rimplazzaus a moda digitale.
2: Sì. Yeah.
0: Just. Il più grande producente del mondo Persix è la Cina.
2: Na.
0: Os? La fiesta federale de Tir a Uenliuk per la prima ga el canton Grijun.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? La fiesta federale de Tir a Liuk Mice Chunons.
2: Sì. Yeah.
0: Just. La pasta carbonara originale ven fatta con groma a jambun.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? Guarda la cara ai mercau el Mexico.
2: Sì. Yeah.
3: Questo è corretto.
0: Correct. Le diavolo, os els talians che fanno.
3: Volevo giusto dire, quella carbonara, Sir Daniel, vai in sforzi notte di discutere con c'è nuna essenza al radio, ha?
0: Tradizionalmente, djebo mettere in groma, a djebo jambun. Ma vai in Natalia, c'hai?
3: Guanciale e appunto gramma in somma, pecorino o parmesan ci svol e
0: offs. Offs.
3: Exact.
0: Bien,
2: io spero
0: che ci sia la verità, ma è per l'autore. Già, già, forse, se tu pa. Natalia, come sei? Bilancia?
3: Ed era forse tutt'una già un po' in me, ma c'è. Un dei spettacoli che abbiamo fatto, era oggi, c'è preciso 5 correcte. Ed era l'una o l'otra trappola, forse la festa federale da Tirhai, quella o l'Equistan in Grigion, ma in un'es la prima volta già del 1842, del 1949 e del 1985. As in per votas d'era qui già in Grigion, es però erge in perans in avos, e Oslo non es in Svizzera, ma bain in Norvegia, la capitale della Svezia fissio Stockholm. Sarò sto appunto una da queste strapples per vide l'ora cioda. E tu sei rivendo sin cinci correctas, ma grazie al Sir Daniel, es ozze der cioè jackpot.
0: Exact, sin 30 bons. Per vus forse una chance per spen altri di desse participare?
2: Quinti più fresco.
0: Ciao, è più fresco. Forse prima di andare più nel Pacifico, nel Faggio di Berna.
2: Esatto.
0: Vediamo per spiegare un'altra cosa. Grazie per questa partecipa. Buon video, un bel dia, dia, dia.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Domani poi in Nief Nina Nova candidata la chance di Gudinia Bonskau e Nies Giug del Kikirisis, quei domani con la Dina Scena.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Breil n'entra becce nel dibattito da varti in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccano da nuovo ma in miras dell'Iran en la via da Hormuz. E l'aura è rozzat in ulterior di da stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a San Murezzen. Gli è la soci, meu nom Urs Müller, BNG. En sia sesida da dir avesse il Parlament da Brelgi da discutar davart l'augment dal pensum dal president comunal. In tala discussion ha identant bicita, ils commembers han refusa unanimamente entrar en la tractanda.
2: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament de Breil de revedere la legge de salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del presidente comunale de 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunale ha plinavon proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafì in a plazza stabile al turism ed ad augmentare il pensum di una plazza agli uffici de Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savienzice de quellas propostas ed ha decidiu unanimamente da bo entra in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demonda da RTR. Anja Furger, redazione Lyon.
1: Il delegats della Federazione Svizzera d'allevamento de porci Swiss Porks han rifusa pizza coppina proposta per disciargiare il marcià. Il spurs avessen survinina premia scelz avessen schmess con la produzione. Per l'uscenuna concepte serade da managi avessi dovrà una maioritat da 2/3. Quella è venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira è stata da riducir la purgida da Charm Porch e riuscì a stabilizzare il prezzo. In us medaina l'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia, quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai munta cica tace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce in il caso extrem ercun armes a tomares. Questo passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica della sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegiais. Tranter auter maneggia il riarmamento massivo della Russia nel settore nucleare. Il presidente francese ha sottolineato che l'Europa stoppia far da pli per sia acna sicurezza, con qualche Stati Uniti il presidente Trump ne vaglia un bec pli sco partenari fidabili. L'armada del Stati Uniti appare da nuova maina taccia mires in l'Iran e ci fa drones iranaises. Quai rapporta amplires medias americanes. Ellas se referescen ad indicazions da di insiders. Denor quai an Stati Uniti taccia un complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranaises rapportan da 3 esplosions in la region. L'Iran aia activasi a defensione dall'aria. Davart las dimensions della tacina dati anche negines indicazions. La regenza Washington Ang Beach prendi posizione in ciausa. En se setz vale de pilzoc de vrill in a pausa da combat. Suentri il greve accident de chemia sin la real di una fabbrica d'embaladi en il nord-west del Stati Uniti, na quinten las forzas de salvament beach pli con survivents. I giaia anche per cettare il smorza dice il chef dels pompiers locals. Finos sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien en l'ospital. Mardie schluppa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real dalla firma. Nu sind il Sport, Tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e Ergil Teichmanns qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella batti Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Ergil Teichmanns in la Ceca Carolina Muchova. E per finire anche il balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League. E nel finale a Leipzig hanno gli inglesi guadagnato contro Rayo Vallecano della Spagna con 1-0. per il Club de Londra eis il en prim titel international in Summa.
0: La meteo.
1: Ozesi, savent sul elif, malgrà che datencins nivels de cumulus resti per gronda parzic. Ed il vinavant fitch chaut, la temperatura maximale tranter 22 grads en lenge di nota, 28 grads en sorselva e 29 grads en la regiun da Quira.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: C'è un Shakira, Brai de Janet, a Sina comunabel. Tot donnes die, ons die auter. Elles dati os totes treus per vus la proxima mesura in jes program de musica. Al microfon per vus e Annes Lina Quinter, bi che vus steis a nossa compagnia, sperel che vus gudis quella djevdia.
0: RTR, danus per vus.
5: Nous avons vu la Shakira con Zoo.

0: Shakira con Zu. Ad ora stati puspesh con mince di questiamna indivis electoral a scide di. Nus vain en nossa proxima rubrica numnada men schau divisa als candidats alles candidates per la regenza in canzun per vus.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Meu nom è Carmelia Meissen ed una de mies top canzuns che ho titolo ad una puspe bujemper che la fa Buona Luna è Music for a While, che è una canzun veglia del Purcell, d'anton interpretata sin in una coola jazzica moda a maniera moderna e che dat massa energia. Io divisla tutti in Balezia G accompagnaus da der terra.

0: Al Javis, de Carmelia Meissen, de la partida al Center, che condesce a Puspaesco, cusera governativa. Music for a while.
1: Mia canzone preferita.
0: A dos date musica a Ramoncia da Braide Annette, schmette con quella.

0: Sala Ragun Khalid. And can you see who's the canzone de Dusty Springfield's Son of a Preacher Man? Ni, forse, pitost on la version Schweizer, der letzte Venus aus.
1: RTR, quai è il sempervert del D.
0: Der Sohn vom Pfarrer, la Version Schweizer, der Guahit del Sonzen avonta, stau ein paar in Idee sturne der letzte Sures, al 1994, al Produzent der Cantadura Sina, und die upel im Prima ga el Radio, la Version Originale de quella Canzun. Adjester, ciao. Che quel mondo ha c'è non bene prou con la giufna del Valais. La canzone allo Polo Hofer, traslatau per Valesan, per la cantadura esce el a viu quella idea pitos den primo mensch che ne grande risca de cantar quella canzone. A tutina ia diventau in gran hit, surtout per sina in success ad oz festivesce el a siu si son tavel anniversari a per festival quei di e ne sempre verde ad oz exact quella canzone der son vom Pfarrer. Sina.

0: da son vom Pfarrer de Sina, la Version Svizra del Hit Son of a Preacher Man de Dusty Springfields del Sons Navonta. La cantadura Svizra Sina festivesche oz siu si son tavel anniversari.
1: Il sempre vert dal Dio.

0: dal president comunal da 60-80%. In tale discussione ed entant bitch da ils commembers han refusà unanimamente entrare in la tractanda. L'armada del Stati Uniti appare di nuovo mainata che ha miras dell'Iran in la via da Hormuz. Quai rapportan pliras medias americanas. Quelles refreshna di insiders. In a conferma ufficiale del Pentagon dati dentant ang bitch. I suenter Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sa qualificata per la terza runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech della Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
1: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
1: Oggi si svent sulle jiv, malgrat che dat in cinas neblas de cumulus resti per gonda part scec. A dia vino von fec caul, la temperatura maximale è d'entre 22 gradi e l'engi din alta, 28 gradi e la surselva, ad ina maximale de 29 dati oz e la region de Quera. E da maun resti bi a caul, a Quera dati l'opuspec con 30 gradi in ulterior di de calira. In a biala djevdia, a gudi la bia Laura. A quick old James Arthur, Kun Blindside.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza sostegna il Trail dal Giulia che coglieix l'Engie di Nota e la Val Sursès. Ed il concern d'energia Axpo fa la prima mesedata l'on pli pauc gudogn e pli pauc a svelta. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller, PNG. La Regenza Grischuna dà gli sverde per una nuova ruta nazionale da mountainbikes che coliesce l'Engie di Nota e la Val Sursès sur il Pass dal Giulia. Il scuos totals per l'uscenumna Trail dal Giulia sain budgetats con radont 2,3 milions francs, da quai surpegli il 160% dal scuos ein en una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountainbikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruire e manare in centro da trails da mountainbikes nel territorio Rüti-Wald. Il concern d'energia Axpo ha fatto in prima mesedata l'onizic da Mainzvelte e Gudogne. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si riduzida per burmai 3% sin 3,9 miliardi francs, comprilià con la medema periode dell'anno avant. Il gudogn sa es riduzì per adunt 8% sin 519 milions, quae a comunicià il concern con sedi a Baden. Axpo aia da nova main furni redont 40% della forza elettrica che sa ie venida consumata durant questa perioda. In uns medain all'exterior in la Siria a l'Organisazione per l'Scomond d'Armes Chemiques, c'è armes chemiques che sein finus bitstades en conoscentes. Insieme con las autoritats sirianes a ella confisca tots els mets de combat bitch annunziats, scriva l'Organisazione. In saia erceta chemicalies, equipamenti e documenti del programma d'armes chemiques del regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad. Tenor indicaziuns ufficiales en 12 persones finidas arrestades en connex con il program d'armes chemiques. Suenter la cupiciada dal president alla regenza transitorica annunciada di schmetter totes armes chemiques. Ed anche in novità il hockey in glacci internazionale, ils Carolina Hurricanes dovremmo pli in vittoria per se qualificare per il finale della Coppa Stanley. Carolina guadagna il sera contro Montreal con 4-0 e Maina osa in la serie da Best of Seven con 3-1. La prossima partita è la notte in sonda. Già se qualificia per il finale della Coppa Stanley e nel Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
1: Ozzesi, savent sulle lief, malgrà che i dati in cinz nivels de cumulus resti per gronda parzic. Glie vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in l'Engie di Nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Bei den Informatrasler de Mokun RTR de Treis Vergaulas Novels 28 de Matsch. Am Kopfwus la proxima mesura, avonke urs da Surdalu Kauplone del Mikrofon Anasline Quinter, ad avonke um Mon fgenus an den Zemen kum wus. In regala den Zici, se weis djecei ni bo, fosse stundus faschkot nies djuk kasuan de luon pitart, la causa rompe in slide un plaunella, la causa è super per bondes caldes, e la causa è scritti RTR. C'è se vesco e esser, su Daniela Luen Kurt, in una bella divia.
2: RTR, dalla damau, alla saira.

0: La Kylie Minogue, el Ian Fleming, ni la cantatura svizzera Sina. Tots vessen oz anniversari. Ad en usestien oz gratulà a quai a Karin Stegger de Jons il 64 avel, a David Kemenisch de Claustra sil 76 avel, ad Antonio Barlafante de Sumvich sil 92 avel ondene scientia. Tod el bien sin vies anniversari, a chavus leis lu udi, Tica la gratulà con ce givis lu dati quels ca un venda meselina si nostas ondas o stati d'intorno ina ca anquera in nef ni una nova possessura.
1: La cupina presentado il bogn in giardina a scuol il bogn con aua minerala bogn in giardina.ch
0: Chi asce oz festiva anniversari als 28 de maggio a chi le nus oz fa in plage a regala la cupina dat RTR. Telefona se veis 92 si 0800 20 21 30 0800 20 21 30 se legal de fa in plage ansemen cum vus sventel Michael Patrick Kelly cum Beautiful Madness.

0: Al Michael Patrick Kelly con Beautiful Madness als Ventioch de Match. Nu sind auch lieber las Linjas per regalar la Cupina Avenues a Trai. Teofil de Rungs de Camons. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: Tiesens gratulauts.
1: Also, ja, was muss ich gratulau a David Kamenisch de Klauster. Sind sie 77, die Bijadel, die Buna Sanada, die Aklechen, die Witte Wienerwan, Akolrest, die Schkolei.
0: El, prelmens die Jas Renew in der Gratulation, er laut sehr tontes ja. Der Dio hat man da, wo ein Wuss kurz im Telefon den anderen gewussen kann und schieß. Das weiß, was er gewinnt einig, ja?
1: Ja, nun ist ein Konnuschen in Lotz und Tron Radio. Questa sera io visavo la due sgaffa sulla cappella Oberalte, il concerto in Genovese, non è in Natalizia, solo in quel intervallo, il corso è scritto in breve, che il secchio, il laifen della cappella Oberalte, ad un prelessi bugini che non sono mai, lui si è sentito poi in Giuliano, in Agada, da Vendelù, va in scontato con l'altro.
0: In una fece bella storia, c'è collegio in radio, ha?
1: Questa è
0: alla musica.
1: È la musica, stavo a dire lei.
0: Oh, mi sdus.
1: E lei fa gli incantavoli, poi lei le dice, scogliendo il club da Fennis.
0: Ah,
1: il club, le sono bianche.
0: A voi se tu entra in Iombo?
1: No, in Cosburg.
0: In Cosburg. A voi mi ci sono in contatto con il signor
1: David Kamenisch? Oh, mi ci sono,
0: mi ci sono.
1: Non c'è tanto, su dini, su dini, su dini con scrivino, se c'è, divisione qua, c'è, scrivino.
0: Yeah, cioè, vai, magari, e tra la radio, sai, ti prende a conoscere nuove auto.
1: Esatto, sì, è in vero, poi, sì, assolutamente, sono tras, gli esti fasi di contatto, tratti, scogliando, vedo quello, sì, sì, bello, sì,
0: è mince casa in effetti, bella storia, grazie, effetti, per raccontare quella. L'ultimo di noi, sì, è la cupina.
1: Sì,
0: grazie per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: C'è bisogno di voi in FBD. Adia.
1: Buongiorno, Calca.
0: Yes, mi odio. Adia.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. A cun quei prendeu plonziu cum iau peroz, mo bu avon, ca dumenda on la Natalia Weber, ca suprenca per vus al microfon cei ca specia on las proximas uras.
1: Also, con quei giri si è uscì bell'ora pel moment, o la crema da solel stagion ota, prida qui, ns domandains nus l'ora, perché drova qui crema da solel, cu funziona la crema da solel e ci crema da solel drovi tutti in un tip de pel. E l'ora in prendenza ci conoscere un po' meglio da Jacin Prevost lavoro 43 anni da RTR, so se in pensione, e con elle vanno fatto in profil.
0: Tuna, fece interessant, consum bien quals tipis per la crema de soleil. Io sto dire, mon cantaul in chatta, bon juen, chance renew in a gain resultat.
1: Is già la prima cotta.
0: Et lai bein, i gida, prengo mi aperoz, anasline quinter mio nom, scodina, prendi pacific.
2: Hat's allein gehabt fürs grosse Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer net. Zwei linke Hände bei ungeschickt. Bei mir Bruchlandiges Chappilot.

0: Ed es las 9:30 giuvge ils 28 de meggia. La temperatura se fa un po' quella data intorno a 28 gros ves quats d'era cuira, forse da fatta inci un po' in de più. E mi paes che vus vas già ad attola garderoba las temperaturas de state. Gi vi giatuazzi un belle buon di per vus al microfon Natalia Weber.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: want to talk about.
1: Madonna insieme con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I vostri telefoni stessero a essere pronti in vostro mem.
2: C'è ciausas.
1: Nos giovanzi una nuova ronda c'è ciausas e c'è d'una con quiz cevazzins.
3: La ciausa vince avens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender con sai. La ciausa sa essere compacta.
1: Nola 800-2530 il numero di telefono per partecipare. Nus cominciamo con la candidata o il candidato in Linge 1. RTR Natalia, buongiorno, c'è il telefono? Allegra, mangia una rita. Con c'è provlo?
4: Io metto che questa vez possa essere quel spray che spesso contro l'insex, l'insecto spray.
1: Crei il marchio qual da antibrumni sci pel più. O c'è un spray contro ils insects, es drove de belore, es popular con sé, es compact e arriva sin nostra lista d'una rita Nutrgines. Bel di, adia. Nos provains in event, RTR Cecioses, buon di.
5: Gie, ben di, che de Florina Musté.
1: Allegra meins.
5: Io dico als flip-flops.
1: Ils flip-flops. Mm-hmm. E se lui ne c'è un flip-flops o c'è appunto insomma na?
5: Oh, ado beaucoup la ruesne davanti, ado che polis va in shock shon.
1: Mm-hmm. Piuttosto c'è un po' schlarpes o sandales o c'è qualcosa in quel caso.
5: Yeah, mm-hmm. Yeah.
1: Ils flip-flops nerna quei c'è nus cercians, am displeasure.
5: Bien, grazie.
1: Grazie,
5: Peach,
1: bel di, adie. Il flip-flops non è una erna e il spray contro gli insetti arriva a essere la nostra lista per dire quei cercianze in evento. RTR Natalia, buongiorno, c'è il telefono.
6: Buongiorno, c'è il Kaufmann.
1: Allegra.
6: Se avessi qua essere picnic.
1: Se avessi essere picnic. Ma non è un picnic, è un displeasure. Grazie, Peach, un bel dì. Addio. Il picnic va però già un po' in una buona direzione, come posso tradire. No, lo c'è 20-25-30, c'è un'idea per me. Erde Natalia, buondì.
7: Buondì, questa Anita, streamer.
1: Buondì, donna Anita.
7: L'Ulliers de Soleil.
1: Ils Ulliers de Soleil, vainze crai giusta, erergia udia, nu cercianze displegeivel, mainz. Stipgianze in avent, grazie per telefon, adia. E Roger Rivainze erge ter nostra ultima proposta da dots. RTR, buondì, ci prova.
8: Ciao Claudine Vermont, buondì.
1: Buondì, donna Claudine.
8: Io provo con spurle, mi aroma, da mettere nell'acqua. Guardate, già se si scoppince spurle, mi si dà tempurle, mi si dà tempurle.
1: Mm-hmm. Also ci do loro c'è qualcosa un po' scussi ruplende ora, ma nasce c'è qualcosa.
8: Che no, che no. Mm-hmm. Ti va a vedere con squadra, te sticchi.
1: Ah! Ah, ben preciso. Exact, exact. Di meno, sì. Aromas da dove? Na, donna Claudine Nerna, qui c'è Cerciots. Grazie però per la proposta. Un bel dì. Addio. Na, na, als aromas da dove? Nu cercianza oz Nerna. Nus restanz l'andervi. Da mem di meno già da il bel jackpot da 100 francs.
2: Ciao, ciao.

Musica per tutt'els inamuros. Tutto cutugno con inamorati. In 6 minuti is les 10. I rancio due stocce musica per voi, sieve le novità e sieve ens occupanze con qualcosa del più importante, quist dis, la crema de sull'aglio.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza sostiene il Trail del Giulia che colliesce l'Engi di Note e la Val Sursès. Il concern d'energia Axpo fa la prima mesadata l'on pli pauca d'ogn e pli pauca svelta. Quando usa il tema, sozza le 10 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Regenza Grischuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bikes che colliesce l'Engi di Note e la Val Sursès sur il Pass del Giulia. Il squash totals per lo Scenunà Trail del Giulia sai in budgetats con radont 2,3 milioni francs. Da quai surpiglia il 160% del squash a in um e in una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountain bikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruita in manà in centro da trails da mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. Il concern d'energia Axpo ha fatto in prima mesadata l'on in zicta main svelta e guadogna. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si è riducida per brumain 3% sin 3,9 miliardi francs, comparglia con la medema periode dell'anno avant. Il guadagno si è riducido per rund 8% sin 5,9 milioni francs. Quei ha cominciato il concern con sedi a Baden. Axpo aia da nuovo main fornire rund 40% della forza elettrica che si è venire consumata durante questa periode in Svizzera. La gruppa d'apotecas Galenica ha vendito pli l'enciata da l'on. Dal gener fin l'avril se la svelta s'ha aumentata per passa 7% sin 1,4 miliardi francs, cumpriglia con la medema periode dell'on passà, quai ha comunicà Galenica. Da vart il gudogn na la gruppa ang facine gines indicazions. Tentante è la confermalas finimires per l'on current, uscia quenti Galenica vin avant de crescer per 5 fin 7%. Dank la guerra in il prossimo Orient, l'armada israeliana ha, tenoracens indicazions, de nova main attaccia mires della Hezbollah in il sit del Libanon. Indicazions de vardons ed un frendes nedati bic. Il medem moment all'armada annunzia che la Hezbollah haia attaccia truppes israelianas con drones. Les indicazions facces ne pon bic venir verificiades a moda independenta. In Sassetz va la tranter l'Israel e il Libanon da pi mezz avril in a pausa da combat. Tentant na fa la Hezbollah bic part da questa convigna.
0: La meteo.
1: Ozzesi, savent sulle lief, malgrà chi dati in cinz nivels da cumulus resti per gronda parzic. Il je vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale i tranter 22 grads en l'Engi di Nota, 28 grads in Surselva, i 29 grads en la region da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di... Mes Radio.
3: Con passer quis distris cope migro e drogarias de Schweld bedo la stagion de crema de solal quella is ote. De per tot acciuns duas per un o una crema de solal conters gratuit un apre sole o x o che acciuns. Ma per che es quin somme importantes metes vi crema de solal? Es cu funcciona qui? Che crema de solal es la giusta per un? Quei discutans in pochs minuts in nos tips e tricks della Gövge. Gövge un bon dia al microfon Natalia Weber.

0: RTL. Tipps e Tricks per vus.
1: Quis dis al su leiste giun ote, l'index de UV is actuel manch fitch ote e quei vol erdir nus in steins protege del su leil per cenus nus uf nins gottes. Per fer quei, do quei duas opzions, ster in zum briva o metter su creme de su leil. Ma per ce steins quei insomma fer, is cu funcziona creme de su leil, Gianna Maria Cantienis usa ter me al studio e do las declarazions. Gianna, creme de su leil do quei in differentes variantes cun differents facturs de protezion, quals usci nom nos SPF, quei do 50 plus, quei do 30, 20, oder quals fitch bas cun 5. Quelles cifras, ce vogliono quelles insomma dir?
2: Ja, per capir questo in prim saver, che mincia pial ha schon da natira anor in a protezion da sulai, ple stira che la pial e ple grande che quella protezion e. In a persona cum pial fitch clera, sa circa jasser 5 minutes ai sulai avant che la pial ven cocina. Alle cifras in la tuba, quella indicesce i factur, che prolungesce quei times. Vut pai agir, se ave in a pial, ca in a protezion de 5 minutes, ai au un giant crema de sulai de 50, lu posse star ai sulai 250 minutes, pai 5 minutes de 50.
1: 250 minutes, quais un var 4 uras, di mena, e pod essere ister l'ora un terze, ve mezz di, simplemente al sulai.
2: Teoreticamente schon, in la praccia vezza quai d'entant totinia or un poet otter. Schin statta sulai quai savainza nus dia tots, cin sia valu erda plica normalmente, et trasi suar se reducesce allura la fermezza della crema da sulai. A scheia chi fa un mincia ca sen da dangi neda un gerant crema su entri in perures. Simplemente per propi asser si lavart sira.
1: O schis do forse in un sal ein til pool capite quei natir in manch er colova. Loro do quei in l'opzione de stir simple manch in sumbriva, cura fo quei sen de essere in sumbriva.
2: E per angles dati i gida mi morgia, between 11 and 3, sleep under the tree. Ed io avevo giusto un faccio la traslazione romancia. Mm-hmm. Tra inter les indes e les tres, tigna un briva, tes pis. Paia
1: trel
2: nishi paia trentles inders alles tres dessin propi plitost ir so tina plante alun prima a bitche star ai sulai per qualche da quei tints dati sulai i pli ferm ad attenzion me per qualche e a un briva vot qual u bitche dir kin surven giau nina arsantada in l'umbriva e in exponia ai radis de sulai simplemente un po' più flivel. Per cui è importante da se capesce se proteggere con crema de sulai sin stat in l'umbriva.
1: Di mena crema de sulai tu tenore a quen lunches es al sulai e quen stuire c'è la pelle es e dalle ure de mezzdì restir in l'umbriva e du ses proteggere da cottes c'è ci dislora automatica manger protezione contro fodes e contro cancer de pelle. E du hast es savains quen important c'è quei es de trover creme de sulai e de stir in sumbriva doque per vos un paket de stet de RTR de guadagnir. Un paket con creme de sulai, con chapé, con suente memes, tutto ce che vos trovais per stir pacifica d'un di de bell'ora. Se vos es es gogen quel paket de us in telefone me al 0800 20 25 30.

0: Saskia de Marmels, mies cor.
1: Il Challender.
0: Cominciamo questa con una festa del giubileum, la postrimise a cuire, festeggia questo giubileum de 20 anni. In qualche ex, dopo questa sera, un raccoglio scenico, musica di Maria Riccarda Wesseling e Goran Kovacevic, col nome und immer singen die Ahnen mit. Questa sera alle 7:30 anche la postrimise. L'ora es ferma Linard Berdil oz a cuire con sie viedi de lectura or del kudisch A13 Geschichten vom Eilen und Verweilen. Que al kudisch de Del e de Lorenzo Kuster la prelektion alle le saire alles oz anti la libreria Lüti a cuire. Da pure quinz do quell'ora a Lyon questa saire anti il cinema Sil Platz la prelektion con Joachim B. Schmid ci racconta una storia incredibile dell'Islandia in cui Elis emigrò. Per raccontare queste storie stai su essere oggi in quarto a Lyon in il Kino. E allora fu anche un concerto di Pascal Gamboni in il quadro 22 a Cuire. Quel concerto comincia alle 9 e noi ci vengono a presentare il suo più nuovo album Mia Barca.
1: Challenger.

0: Lady Gaga con Ariana Grande, Rain on Me. Stier Pacific de compagnia, forse bavar quel cosa bun, tedler un po' in musica de jazz e quei tot zot chill aviert. Tu ne bain, oh? Quei potessi usire fir questa sera a cuira. Il jazz cuira es presenta questa sera nempe al polenta sibetusic. Ed allora podi discurre con l'iniziante Rolf Köflisch zor da quist concert e volav savar ci spolure in se aspetir da questa sera.
1: In atmosfera fenomenale il polenta sibetusic è sintic per vientu d'anis c'è der Garten Eden von Chur in a bellette culissa con buvetta, con tribuna, con massa giux e Leo faceva

0: es tier la jeut e bu simplemente dina fa venir la jeut de nus en nus locals de concert.
1: E precis per fer qui, non es questa sera de compagnia al Polenta 7000 glora l'unico concert ort vart del Marsel o della Posta Remise in uccia jazz cuire es presente il più sovens. Na durante la stete, dopo ad una da ciò la possibilità de tedler musica de jazz live sot cela viert.
0: Nous essen die Meinung, dass wenn ein Ton queer in den Tierkanton gesungen, sie bjars, bjals, logens, sie bjaljeut kun interessantes Initiatives, interessantes Projides, kop exempel die Restaurant da neu, kun fit in a buna cucina, mediterrane, die Sternenkaffe am Land, in bellezia liug, in a miez, lvitsch da Maland, kun ja grandiosa Projida, da Maglias ed era in team che è fitch affin per cultura. Genuinamente fa visibile tutto quel aspetto che queer e che il grigium porge.
1: E tu dils evenimenti della tournée de Stet Chateis vus online ersün jazzcour.ch e cominciar a purais la tournée de Stet de Jazz lora quista saira a queer el polente 7000.

0: Kenny Rogers e Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: RTR Impuls.
0: Qui Stefana dopo Impuls da Fedrina Hoffmann, ella in sera quinta de sia amur per James ed impustüt de sia pünof Cagnolin Cianom Scout. Der Leinsa.
2: Da cene una razza es quist Cianin? Questa domanda doda suvent. Da fatta da possessures e possessures de labradors. No Scout es un labrador retriever fox red. Fox che? Un corcion. Guadaia. Pro no, namo lunch, in Europa as cognosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sun ils labrador scotchens in vezza rars. Quai declare er la reaktion stutta dalla liozun Scout. Se spai liuge ant il solaesco il fol d'una welp. Quai ingraziel ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzo nei labi per i recciacci da docces, ma esso nerfici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelte e niente. Nos c'è un'impara più atletica con i labradors classics. E la ciomas più ottese di un corpo mai large. Qua in grazia all'elevazione. El deriva da una lingia de lavur, se sgiop des essere indico il d'un cian de la vinna. Ed in quella funzione non importa l'ur pucci in una culur che se spaila. Erschel sarà in mese ulz naturalmente il più bel cian de la vinna da tot il mond.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La città di Cuera vuol dar nuova vita al Stadtgarten, quai con una purgide gastronomica. Ed il nuovo centro del Signor Salai è in passo in avanti. Quai in dus il tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La città di Cuera vuol revitalizzare il Stadtgarten scogliau d'entupà da pubblic. En il rom d'un progetto pilot dette per quai a partire dal 10 de Zerredur in purgida gastronomica. Da bell'aura sa questa usteria mobile aperta dalla sindice mese fino alla sera alle 7, quai a comunicare la città di Cuera. In questo connesso è la menzionà che l'apertura della stanza di consumo di droghe lanciata ad avril ha già in effetto positivo sulla situazione nel spazio pubblico. La regenza Grigiuna ha dato gli sverda per il nuovo centro del Signor Salai e ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale di Vaz. Planizzata è il nuovo edificio all'entrata nord del Vic con totalmente 42 letti di cira, square con 14 abitazioni assistite. La casa da cira esistente, Park, da demplesce Beachbillas pretensions d'ozendi en vers in tal managi, ai num en in a comunicazion. Empli alla regenza prova la renovazione voluminosa della vertura forestale en la vischnanca da Mostè. Ella ha a garantina contribuzione da bunmain 25 milioni francs per il projekt Avertura forestale Val Segne Seduaul Run. Il scuost subventionables importien bunmain 29 milioni francs. Il concern da telecomunicazione solta faccia da pli svelte e da pli gudogn la managi l'an prim quartal da l'on. La svelta sia augmentata per passa 6% in 13 milioni francs, comparia con la medema periode dell'on passà. Solta e a consun profita dels augments da prez, ma erde da pli clients novs e da pli telefonins vendits. Quai a comunicare il terzo grand concern da telecomunicazione dalla Svizzera. Er la profitabilità sei crescita, uscia sei il guadagno da managi s'augmenta per buon 13% sin 136 milioni francs. L'Unione Europea nominesce per il momento una gina persona che doveva negoziare con la Russia davanti alla fine della guerra in Ucraina. Il Kremlin veglia con decidere ci che doveva rappresentarlo e tra discorsi possibili. Tentando stoppia l'imprim venire scleri sur de Cechins veglia insomma negoziare, ein num a Brüssel.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle liv, malgrado i dati in cinz nivels de cumulus resti per grande parzic. Il è vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Cuera. Erdemaun resti bel e ciaut, a Cuera dati con 30 gradi in ulterior tida celires.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es mette avent che vos es cominzò con giusto no te vanche trai sans de lavorer in una firma ed esses restos lo finter la pensiun. No capite giure na o che suvens. Ja, c'è un prevost, ho fatto però preciso qui. Cominciò con 23 anni per RTR, ora si aveva 43 anni in pensione. In preis aveva el in sé magister, ma per vedere la mancanza di plazze da quel tempo, aveva el ora cominciò per RTR e si è restato per 43 anni e ce l'ha tratto quella decisione per cui non stava el mail.
4: E non ha neanche un'idea di pensare all'andare via de tornare o di fare il magister, di non abbandonare RTR, perché questo era un po' il secondo di casa. Qui si sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buoni colleghi e colleghi. No, sono stati quanti l'ola.
3: Ja, c'è un prevost racconto da si tempo per RTR, da si è passione per la musica, da din scunter spezials e scuccia le scapobbe per un nair dall'ungla della morte. Da più di queste storie, o di vos in questa mezz'ora, al microfono per vos, Natalia Weber.

0: Chester.
1: Eros Ramazzotti e Tina Turner, cose della vita. Zieva 43 anni per arteri si accen prevost ihr in pension. Cominciò, vava el scutuosta quel temp in la redazione de novitiz. Ma el volava in sei fir qualcosa oter. Scucel vava tradia a Claudia Catomen.
2: Mis gronge vusdera farbat a porta. I enen a podu spetar finci dan el permis de mudar de las novitats probat a porta. En a fattura fingià durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur savevan. Una emission col titel New York, New York, e la dirainto sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ceva quelle a della scuola centonale aveva fatto il prim rap romance. Bequart, però, fin già dal 84, der qua in Schneer. E no, mi superiore è una badata che per mais e faremo altre robe, in nuove novità.
3: Also, qua proprio è sulle mitture? Also...
2: Quasi sulle mitture, e però in giù non aveva rimarciato qua.
3: A qua questo possibile che qua è sulle mitture? Also, questo era se dire se ci perciò è per fare quella missione?
2: Quelle ada, io stai provato a porta di tutto un paese, altre scuole.
3: Also, mi ci piaceva che leva?
2: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e una da ci fare quelle missioni e ah, quelle zide sulle mitture, tutto normale. E allora, al superiore della redazione di novità, allora badai un dì, ci aveva fatto altre robe. Però il tempo libero, allora era qua, ok. E un po' più tardi, allora non potevo fare quel mio domani, questa è stata mia grande gioia, era contentissimo.
1: Hai, vete porte d'era da quel tempo io sei un po' in lavoro, non ci niva provare un po' del tutto. Il focus in quella missione d'era la musica. E la musica è stata il fil coce tra la vita del lavoro da Jacin Prevosti. In quel 43 anni da RTR ho el bger lavoro scuro redattore e producente musica e lei già fatto cienz d'intervistas cum personas ordel revuol della musica e bger sniven er simplemente der RTR per fir promo in cisa.
2: Scop, per esempio, Roland Kaiser è venuto per fare reclama per ses disc novs in Clea. E ho sentito un scontro, conosceva un tipo, conosceva una personalità che è loro sono stato al Svizzero speciale di quel Malgordo, ma questo è un po' più in peglialina al Gordo di questo tempo. Allora, Festival de Jazz a Morezzan, là dei pagi giornalisti che c'è un stato sovente non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars che organizzavano fici bain e Emil Gord vi da El Di Meola per esempio ich segnata in a Wost aveva il suo concerto non avevano potuto essere backstage e avevano potuto discorrere con lui quel dì aveva da fatto il zons non avevano potuto far vivi stare là insieme con lui in una pezza e avanti il concert, il chitarrista, un dei più conscienti, un dei più, un dei melders del mondo, questa è stata fantastica. Da poter essere un scelto strus di una personalità.
1: Al guardanzas da Jacin Prevost ci des usa ia in pensione, c'è plans, c'è l'olura per sia tempo di pensione, qui c'è il vuoi intorno, con sia malattia maligna, qui racquinta il zio un po' musica.

0: Dario es ben feir con Muent. Jetzt prevost al lavoro 43 ans per RTR in Pustil la Musica, stava a cor ad el in connex con quella OLR podia fer viedis all'exterior a festivals per accompagnare musicistes e musicistes rumens. Ma jetzt no er lavoro in la redaktion de Sport ed in quel connex OL podia esser dal 1996 als Jeux Olympics de Stade ad Atlanta. E là scappò per il nero dell'ungla della morte.
1: Questo viadis si poteva fare per il sport, per ir ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione per i Jeux Olympics, clair. E quell'anno dal 1996 era con Tony Poltera ad Atlanta, che era la città c'è l'urs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva fin il lavoro, durava schon 10-12 ore, tutto in ordine, era un lungo dito di intensivo. Si aveva per il solito mangiare, o a bevere, e quella sera si aveva il parco del Jeux Olympics a mezza città. E quando era fin già un po' sciur, prodera era temperature agreabili, un po' spass, e su un banco venne visto che era una buja. Però non venne pensare oltre, diciamo, ci menazzi in avanti. Allora forse 12 metri più tardi hai dato un sfraccio e allora vanno a badare la pressione di quella onda d'aria anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che era. Quando era un ci aveva messo una bomba e allora aveva dato 2 morti su 100 feriti. Non 12 metri da venti da qua vanno una fortuna e...
0: Incredibile. Se fossi passato 2 minuti più tardi, ci so ciò che voglio dire per Jacen e per Tony Poltera. Tutto quale vi mind, Jacen oggi è bello e buon zanster RTR, ma è momento greves. Nel 2017 egli confrontò con la diagnosi di un tumore al thorax.
1: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu fai un telefono, i miei medici di casa ha detto ma... per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, venne visto di scuola su un briva anche il PET, ce l'ha annunciato mai fin già per l'ospedale a fare ricerche più intensive, se loro sono qui vienano a cercare, a fare biopsie, provare a certe ore da ciò che si tratta, e non a certe ore da ciò che si tratta, c'è il tumore, c'è qua è, se quasi loro impera ifnes fin ci hanno certe ore, c'è qua è... un tumore c'è una nes uscì per il flusso, però c'è des grandezze, se quel dire 3,8 kills, hasta venire operare. E hai, questo è stato un grave momento, perché là hai, perdesti un po' la controlla di te svesse, e questo per me è una stata molto importante, di avere un po' la survista. Là è semplicemente, se l'ospedale hai da fare qualche vendito,
0: Hai, sei sto un Greftemp, ma va bene o se cognacen. Il tumore veng però ad accompagnare all'inavent perché c'è quel cresce ad una d'erciò. Hai, servizaival, cordials, premorus, quiet. Usce a svezza, jacen prevost svesse. E se vos volai savare enche de pude del, de sia amor per la musica, de sia plans per la pensione e cice el dera et ester nuster RTR. Lora, podais ustedlir fitcugent il profil sun Play RTR o sun rtr.ch.
2: She's crazy like a fool.

0: Un di sulla liv questa giuvge als Weinchoc d'Amic, ed usche isa les undes e mezz, temp per una survista de novitets e quale sortnis vus usse de Urs Müller.
1: La citat da Quera vuol revitalizzare il Stadtgarten scogliau den tupada public. En il rom d'un projekte pilot tetti per quai a partir dals diest de Zertle dur in a purschide gastronomica. Quella comunicale città da Quera. La Regenza Grischuna da Gisch Verde per i 900 de Signor Salai ella ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale de Vaz. Planizzare sei in 9 edifici con totalmente 42 letti di cira, square con 14 abitazioni assistite, ein nome in una comunicazione. E dalla stazione de Winterthur ein nome blessato da mount 3 persone con in conte. La polizia ha arrestato delinquenti su Poni. Se il motivo non sei un bisschen conoscente, le persone blessate sono in l'ospitale.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oz is suvent sulla liva erschido in pernivles de cumulus, resta allora per grande parte sütti, desine vent fitch ciot, la temperatura maximale is 32 gros in Engedinota, 28 gras in Surselva e 29 gros in la region de Cuira, e usce bocco allora de mem in

0: Cazai con Gabriella. Se vos vas erte lo RTR, lora vas giura o die che nos vavens un program un po' in più speziell. La Tour de Suisse, il progetto minaival della SRG SSR, o ir fat fermide in Grischun, più precis sulla punt pendente a Musti. Là, o qualora do una missione speziale tra le 11 e le 12 e la sera, o qualora do una missione anche più speziale tra le 8 e le 9. Là, deren loro ne impedisce 4 moderatori da RTR, RSI, RTS e SRF insieme al studio vi del moderir questa missione e nostra Gabi ha loro giusto mosso c'è talento da lingua scella is con vi finire a tutti sulle quattro lingue nazionali.
1: Buonasera, benvenuti a nostra emissione speciale il Zauters Le Tour de Suisse edizione Zurpons. Io sono Gabi De Gondo e je suis enchantée de vous avoir ici. Tutti i miei colleghi degli altri, alle mittenanze, sto in studio RTR in Chur. A ma droite, Stefan Gabiu, bonsoir.
0: Hai, du scesco allora in avendo un'intera ora ed es ne discuto e discuria su in quattro differentes lingues e tuts asem in clits. E il tema principale era allora durante il di naturalmente les punts per vide qui so cominciò l'ens mezzdì sulla punt pendente a Musti. Adesso ne discutò su de differenti punts, punts de musica, punts de traffic, punts trenter culturas e clerischem l'emissione della sera era allora la punt trenter les linguas. L'intera emissione de punts, quella de mezzdì, ma era quella della sera e altre contribuzioni su de punts, de cedertenus su rtr.ch per te l'irziva. In caso che vos nu vais enche me vis questa punt pendente, de er un clic nos vains fat fenomenales fotografies, forse er usche scutip per la fin defne de bell'ora passir un ote sur quella punt. Ed usche valore il viedi della Tour de Suisse de Ils Auters in avent, de punta nos derens usa ir in Grischun, scu prossem is l'ora l'andervi la Svizzera francese e quell'ora als disdoc de settembre. Il motto a l'ur de l'aua lo essens nus l'ura giasts dels collegas de RTR, ma naturi mensch pudais vos tot que RTR lirte nus sün RTR. Nus essens giasts dels collegas de RTS, usche, mem ab giasts ers, basta, in caso che volais enci notte tedler zieva, turles istorges dalles punts de dir rtr.ch.

Musica nova della Eileen Allister con Blue Light in 10 minuti les dudes. Plamet de RAFM, uscite Eving Gentir e surlaschler il studio a Toni Poltera. Nusen sudins in una mezz'ora per le gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetito!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Gli sverda pitrell gelgia in una ruta nazionale da bike ci collesce le due valz. E pitat loro in magazzin la reportage da Blatten in onzio della catastrofa domination backers, camions e ciaghegnas in Malec della Vishnanka.
2: Ja, schon speziell. Weil das ganze Dorf Platea weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
1: A partir del 8 und 7, proprio il campionato mondiale da hockey, la ronda da K.O., la Svizzera gioca contro la Svezia e la domanda, avversari da tema, ni carteggi con la revancia. Era star la reggenza che la Carmelia Meissen non presenta in sia lavoro ed era la persona.
3: La da me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, gli, aber la da me un baul al caffè ad parallel tad là las novitats.
1: Osa time per gentar e novitats, bel presentez che l'informazione romancia con Nox, mis nom Toni Poltera. Nox an Chavangist con incalci novitat grigiunga, lanciata fagianzen con sport da bike e di trail gelgia. Olivia Christen.
4: La Regenza Grigiuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collia l'Engia di Nota e la Val Sursese sur il Pass del Giulia. Il costo totale per lo scenomna Trail del Giulia sa in budgetats con radonto 2,3 milioni di francs, da quai surpiglia il 160% del costo sa in nom en in a comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida del mountain bike a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale dalla planizzazione locale da claustra. Uscia possi venir construì e manà in center de trails de mountain bikes en il tori territori rutivalt. La Regenza Grigiuna dà gli sverda per il nuovo center de seniors a Lai e l'approva la revisione parziale della planizzazione locale da Vaz. Planizzà saia i nuovi edifici all'entrata nord del Vic con totalmente 42 leggi da Cira, sco era 14 abitazioni assistite. La casa da Cira esistente na den plesche bech pli las pretensions docendi ai nom en in a comunicazione. La Regenza approva la rinnovazione extendida della vertura forestale in la Vishnanka de Mustè e la garantì una contribuzione di abbonamento 25 milioni di francs per il progetto di vertura forestale Valsegnas e Dualrun. Il costo subvenzionabile si importa un abbonamento 29 milioni di francs. Le lavori scozzano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione da dapliche 9 km vias da Guaut. La città de Coira vuol revitalizzare il Stadtgarten Scoglieu d'entupada pubblica. Nel rond in progetto de pilot, detti per quai a partire dal 10 de Cercladur in purgida gastronomica. Da bell'aura sa è questa usteria mobile aperta dalla sin de Gemese fin la sera alla 7 a comunicare la città de Coira. In quest connex sa la menziona che l'avertura della stanza de consum de drogas lanciata d'avril ha di un effect positiv sin la situazione nel spazio pubblico. Il Stadtgarten era sa sviluppa pli e pli fitch trin leo din scunter dalla scena da drogas.
1: E non sbandonagne i grigiung giansen scalem nazional. La situazione della fiera della Vucra in Svizzera è sa migliorata in prim quartal de Keston.
4: Da vent del gener in fin il mars e il dumber de persunas cun in lavur paiada s'augmenta per 0,5% sin 5,5 milions, compraglia cun il medem quartal de l'on avant, quae mus il barometer d'occupazium de l'Uffici Federal da Statistica. Il pli gron augmenta i da en il sectur dels servecs. Las firmas han il medem moment annunzia in tot da pli che 98 mili plazzas avertas, quae in plus de 5%, oltre da quae han las firmas di in zig pli pauc fadia da cetar personal qualificia. Alla stazione del treno a Winterthur in Oma Tacià e Blessà con un'arma da stilettar tra le persone in sa trasportà elles en l'ospital. La real della stazione sarà in sa arrestà il delinquente supponia comunicà la polizia centunale de Turic e sa tracte d'in Svizzer de 39 anni. La taccia sa è succedida la damaun intorno alla socia e mesa la ragione della taccia è la polizia anche vida sclerir. Il Consell federal augmenta las subvenzions per l'Institut Schweizer per Medicaments Swissmedic, che ha problems finanzials, quai per vide entradas pli bassas e costs che s'augmentan. Il Consell federal ha decis de sostegnar Swissmedic supplementarmein cun 2,7 milions francs per l'an proxim, quai monti in total de 22 milions francs. La premissa è che ins realisesce compleinamein il plan de sanazion. Per ils problems finanzials sto Swissmedic stricciar ils proxims du sons 45 de 510 plazas compleinas. Il 2025 all'Institut Schweizer per Medicaments fatti una sperdita de depliche 23 milions francs. La Svizzera stoppia agir en connex cun la digitalizzazione. Se l'intelligenza artificiale sia utile, usce la feccia don, ne decidia bec la software, ma ben il factor uman, a nomenna comunicazione del Fonds National Svizzer. En il rom din programma de perscrutazione nazionale an perscrutaders e perscrutadres realisa 45 projects durante il Davos 5 ans, quai con un budget de 30 milions francs. Ils perscrutaders e les perscrutadres pretenden de scolar meglier la magistralia per nizegiar las applicazions digitales e las interpreses stoppien promover a moda consequenta las competenzas del personal. Ultra de quai dovria la democrazia in mondo las medias rinforza et independent.
0: La meteo.
4: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fic ciaut. En la regione de Coira ponen squintar con 29 gradi, en sur selva con 24 fin 28 ed en lente di notte con 22 gradi. Era ils proximus dus dis resti sulle liv ed il fic ciaut con 30 gradi a Coira, 26 a Musté e 20 fin 26 gradi en lente di notte.
1: Dus sei io se las dodes e set.
0: RTL Il magazzino a mezz'di.
1: E che specie noz e il fenda hockey svizzer anche il quart final contro la Svezia questa sera in una partita tra il trauma, destin e stuer il campionato mondiale va alla fase decisiva. E non sia della catastrofe da Blatten, noi va in visita il Plazal ed una reportage è pronta. E la presentazione dei candidati e delle candidate per la regenza Grigiunga oggi presentano il lavoro di Carmelia Meissen ci candidesse per una seconda legislatura. Il chitordes del Cercladour è un sclamos all'urna. Per le votazioni date le elezioni cantonali, un nuovo Parlamento e una nuova regenza è deliger. Carmelia Meissen, di Center, è sia del 2023 consigliera governativa, ella è chef di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti il Departamento, le Svedes passadas e futures di Carmelia Meissen.
5: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architecta. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scelle vagnese religiide sco consigliere governativa salvase la bugenza del Departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Inna tematica che ad inna puspe facendo ella è da voi 4 anni e il luf. In as plein de quella tematica vegi ella den tant pitch.
6: Io crei a nus eisi rieuseu da e vini veden con i certa ruaus en quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale ai quei da senti feci bene avon 4 ons era quei mincia sera di discussion x q in tema ad os quasi bopli ne mopli feci punctual.
5: Di tutta faccia contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen an Bitsch.
6: Nossa visione del Canton Grigiuna è che noi vessen a mesa vista in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegeu, no che noi vessen den ton regular con contingenz, no che noi vessen biapi flexibles, al no che la regolazione è bo determinata sul animal singul.
5: In seggi ang vedrimnar experiences ad examinar che conseguenzas che las regulazions vegen lu propi per la natira adi ambient. Las ideas vignan sviluppadas an avant kim possi lu entrar ai discurs cun la confederazion. Si va piluf dati critica dispurs mo de las organizazions d'ambient.
6: Scha omis duas warts kritikeschen circa madem da daula d'intensiv lue probabel la via che nus mein nuota schifalida.
5: Adina puspe per lingias grassas procura i traffic de guncir la tredes. Cun proiects de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosar i traffic cun amples, en prova i cantung de far front a las colonnas.
6: Io sono contenta con i risultati, quei è denton in process permanente, in process fech dinamic, no che noi vogliamo insieme con la confederazione, con le svisneunche da restare in dialogo.
5: Qui tos fa i ciancungs in la treda strainter la punt rehenau a givolta, no che la vajer se sminuesce da dus vials in in. Quai stuecin ce paramang a schlieren ce curas. Biegger or l'autostrada segi den tant bicex num la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente cun de pli plats. I vali dan itzeger miglier las capacitats existentes. En vista dis proximus quattro ons, vice Carmelia Meissen, in una grande sfida che vale da ciapare a mangs, il sviluppo demografico. La popolazione vini circa a restare costante.
6: Nus venin denton a ve bia de pli personas che in sursi sonte ciun, bia pi paucas personas che in el process de lavur, la grande domanda ai chi fa to quella lavur che ai avomeun en nies cantun la cira, els spitals, survecs, e la gastronomia, tot quai che il motor de nossa economia fa parte de nossa beinstanza, quai ai la pi grande sfida.
1: Oșe Carmelia Meissen di Center ci candidesce per un'ulteriore perioda d'ufezza pits proxims a Qatar Ons. Da ple de las candidatas, scu erdits candidats per la regenza, catez se nosa pagina d'internet online, tra l'emission Ciuncanta Ciuncanta, specialmente its candidats e las candidatas de la regenza, catez lo ed am vista de la moda maniera privata, scu ci sa presenten. Its malets sind so angewandt ilz, malets ci resten, its vanciog de match, avant exacte non, und am bova de crappa e de glatsch destruia la gronda parte della Vishnanka, e una persona è morta. Las autoritats ven evacuo la popolazione ad ores, curziv della crudada de crappa o Adrianca Martingi visitò il Lecental e rapportò sur Londra. Avant pag deis, el tornò an la val per vordar schuceveior ossa.
7: Io sesel gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da e Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il Zulet Hosp, che fa quei viadi a Wieler, quei hai da pila bove da Krappa e Glatsch a von Bien Inon, la da Vosa, stazione da quella linea d'auto da posta. Pli lunch, vai bo.
8: Adi.
7: Arrivaus a Wieler, la prima sorpresa.
8: So, che weiss so? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luca, wir laden nicht in den Café. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, weiss uns mal wieder in den Café.
7: Nanale, stagion d'unviren sa di stade buna, di la dona al sportel del Büro de Tourism. Naturalmein agen ai schonzen teu kilslitz de blatten meunchen. Mo schliok sa di ach mein staubien. Rispondere il microfon, vigli ella den ton bo. E si la demanda c'hai sentiments che la agen vista dils 20 oggi de maggio, cura che gli hai lo exact in onda pi la catastrofe di elamo, kins stoppi halt mirana von, e che quai vigni lo schonbien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka di ricostruire i blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone spuspaisse vi tornare a blatten, qua è la fine mira. La Vishneunka ha per qua intent creato una commissione che coordinesce tutto. Ma in tocca la levata de blatten dati un biade fa e de bagigia. Avon paucas iamnes han enciet les lavurs per la construcziun de dina nova via che duai colligia Wieler cun blatten. E per kils avdons de wissen riet, in ucleun sur blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova san en paucs mains buspai turna in lur cases, vin actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin begidiau bia il moment a Wieler. Pliras ciaginias se stenden dentro las casas siedo, ceu aleu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E jeu sunt sin via tir in plazal. Leo, gest per la scola, begegge la vischneunca in a casa da pliras familias. Avon dus jamnas, è stada l'emprima badelada. En bien in on, due la casa cun indisch abitazions esser pronta. Es sei important de porger las familias e dels pers che veglien lue betruna a Blatten in sottecce la region, a il president comunal de Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la gazetta. En ina curta pausa de lavur prendel la cajun e de mondel in dils machinists, co quae sei de l'uvravi din bagage che duai da al bier de familias de Blatten.
2: Ja, vimes, ja, scho speziell. Weil das ganze Dorfplatte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
7: Il Maschinist ei der Randa. E quai vich el Matertal ei fatsch sias experiences con las forzas de la natira. Von 30 an plires curdades de Krappe curclau in a part del vich. Und frendes ei per klitsch Budau. Quai che ho ablatten, quai sei gi schon un secei auter di il Maschinist. Totes cases simple meine ven. Ma quai so munti in quels de blatten schon, manegia el. Il proxim camion vegn ed eu continuescel mia spasegiada in direcziun blatten. Kurz entre les devoses cases de Wieler entscheive la zona Kotschna. Per avere una migliore vista se la bova, monta l'intocta di una via si è da e lo tais della sponda si e tocca anche a son, se non biet.
8: Ossi che soffle. Oh, c'è vista. Allora, se direct la bova, crappa tutto brine e una dina nuot che cresce. Allora, in prima giada, vedi, oh, vi mangio se esco da vose gar und dessen steckel autre ist immer kehr aus einer masse wie es gemeinen sulle bove wie kamions gewan könnte lo in dritt der fura at gucken sei sehr la lonza al flum kauke wenn der kauke da a cause cavau im bau at kakulos bia meia schöke wes publite stupasche biau da chama un kaud la bova. Oh, schon an den impressionant, gell? Ei, ei.
7: Blaunet vigni freit, ed il vent pli ferm. Neud il west se stauschen las nebles wie den e la val. Ed il tucada la baselge de Wieler ei per mai il signal de se metters in via an avos a la station degli auto da posta. Leu son ja bull sulet gespeccia. El mondi fa commissione Brick, di nom schia el Sisonta. E el vul bo che u registreschel sies rispostes. Lo vigni tot pu speisi edo. Quai che sagli schabigiau, quai sagli simmain schabigiau, ed el mire o sine ganevo.
8: Grazie.
7: El bus an avosa Goppenstein, leil e unine ga passails, malezze dils discurs. A mi vignen de men in citat che vai legiudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letze saigi sco in a tormenta plaga a mirz la val. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed jeu sperel, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir lecental.
1: La Svizzera è in fevra e la Svizzera si sembra. Di un primo titolo del campione mondiale da hockey. Ai campionati mondiali a Turic e in Svizzera siamo su da loro mira vartem finossa, sed gis, sed victorges. Ma Gudania è anche insomma navut. Il combat per le medaglie si riceve ossa per de drec e un primo obstacle sono in card finale che si sera contro la Svezia in avversari un po' e un studec da sgajour per la Svizzera. Andreas Wieland incontra la Svezia con il lancio di scorso su Londra incontra la Svezia e la Svezia già ben proprio buone ricordanze si va per hockey.
9: Nein, zum Beispiel, in Adversari ka procurau per fech bia trumpadas ed effe bia larmas als davos decennis. Sulet als davos venions aid au quitordis ga quei duel Svizra encontre Svezia campionatis mundials a dodis ga als Svadez gudignau den trauter els dus finals dal 2013 ad il 2018 nur che la Svizra alla finale stürse contenta con Ergen. A vitir venien non duas terradas encontre la Svezia ad Jux Olympics. La Svizra La Svezia, stein sie, pia buin adversari che la Svizra già viso se per tot prezzi ad in grand turnier, quae è semplicemente fac, punct. Ma quella bilanza, quella d'ombra oz nuot, d'intra sesha energy in plien Svizra, a questa sera ein es cartas propi partida si un pau auter, oz va la Svizra si il glatschko favorit.
1: La Svizra va la schko favorit, che ci pertoccia las bilanzas naturalmente x in securas soi che er mi dar, speranza schon questa sera, c'è discorre loro che c'è sera per la Svizzera?
9: Ma praktisch tot. La Svizzera è stata in Tocanosa la più ferma nazione con i campionati mondiali, ed è in quasi tutte le statistiche in plaz in. L'equipa di Jan Cadio a Gudignausco sull'etta equipa, tutte le dukes di gruppa, in teufel 60 minuti, a terminare quella col maximum de punti. Lui alla Svizzera vitir la meira offensiva, ha citato 39 gol, senziate dukes a Sibiasco o mai in Sicilia in Tocanosa in una fase di gruppa. L'autier schau famo siat gols, da schia a ele e la mira defensiun. L'Ual Svizzers statistica mein kun Leonardo Genoni e al meir goli, a kun Sven Andrighetto dals ZSC Lions e al meir scorer. I constat pia tota l'equipa da Jan Cadio, sil a spelglatsch, die i funzionesce simplemente tot sco. Die visau auter la Svezia ka bo propi giu in concept stoins di entocanosa, a kai mo se schluitad in quels quartfinals coi cula davosa cajun. Mo gis lucu i quinta, tir giux decisiv sel Svedes enorm ferms ad efficienz a savenz eba strusch da batter a gis per cui vin spiciau questa sera propi in dir combat in Duke fit strec.
1: Per pressioni, per spettacle, in ogni caso procurò che c'è sera e per tensione, un ulteriore fattore importante che c'è sera, speranza e il pubblico, che ha fatto po' che gli dare alla Svizzera?
9: Ma questo è proprio essere quel Davos puzzle che trova per quel malec gertegi, il sostegno dei fans, quella euforia, quella proprio immensa a Turic. Quindi se c'è il stadion, è proprio il sentimento che il pubblico detti alles al Svizzer, ed insente è che la chemia dentro l'equipa svizzera e dei fans constat 100%. Questa sera vengono i fans per camaia di provare di dare l'equipa da fare quel puzzle al mezzfinale per proprio già vivere fino a quando siamo di diventare campione mondiale e l'accina tiara. A pia, sinz vol, puspai in aga gudinia incontro il Svedes, sebo questa sera Turic, culu.
1: E a che una buona domanda, la risposta speranza ci possa gartagere alla Svizzera nazionale da hockey in quarto finale tra la Svizzera e la Svizzera e la Svezia che sera vanci passò la Ocean Swiss Life Arena a Turic. Il magazzino da mezz'ora di Svanciogi da match, il deno ci sa decida il futuro per decrocere sportivo della nazionale svizzera da hockey, che fisicò da nostra parte. Yvonne Simon è stata la producente responsabile, Olivia Christen o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Tony Poltera. L'intero magazzino che tezza in pago mainz in nostra pagina di internet rtr.ch, scu podcast Slotlar Siva Puspe in tir magazin il sendasa pana d'internet che tez naturalmente ir ulteriores informazioni scu per esempio its malets tirs de nostra visita e non siva della catastrofa da Blatten. Ielas dodas e vancicater an 6 minutes de maesco las gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Com gesch wunsch de walk de mone schara pentens. Ise lora usse las dusische metz, wusse weisse ce que valdir terer, temp per las gratulaziuns, al microfon Natalia Weber. Mia prima gratulazione da dots va alla Karin Steger, oriunda de Lyon, vive ossi in la Casa San Martin a Trun, festaggi il 64 anniversari, per ella is nie scritt. Il concussedens, il personal e la meina casa della Casa San Martin giovigen alla giubilare buona sanedat, contentiente, tut bien pil avenir e biabiales ures tirnus e la Casa San Martin. Giovigen in a biale fiasta de natalezi. E nos gratulains musical meins con ils Kasteldrutter spazzen e älter werden wir später.

Ils Kastelrutter spazzen älter werden wir später. Per la Karin Steger de Lion ci festaggia si 64 Rivel Anniversari. Mi prossima gratulazione va a Klostra der David Kamenisch per si 76 Rivel Anniversari. Ils gratulans em scritt. Nus gratulain e giovijain a ti, David, sintiu anniversari de vinars tut il bien, orvon tut buona sanedat. Sco grand fein della Capella Oberalp, sco nus essen era, s'allegrain nus lupu speiz nus in insevasi. Car salits de Erwin e Yolanda. E scuccia quei tuoce per un fein della Capella Oberalp, doco esse er musica della Capella Oberalp, 40 jahr Fanclub Capella Oberalp, una marcia.

0: La Chapella Oberalp, 40 Jahre Fanclub Chapella Oberalp, per l'anniversari de 77 anni de David Kamenisch de Clostra. E David Kamenisch bring als erinche la cupina de RTR, qui grazie a Teofil de Rungs de Camuns, el a telefono lascia gratulir cordial manch e accettav li storge de lor amicizia. Enorm bella, c'è da penso quella te lines in cina vota.
1: Noi siamo in radio. Questo è io visavo la due gaffas la cappella Oberalpe. Concerto in Genovese, non è in Natalizia, solo in quel intervallo, il quarto che mi ha preso, che il fece, il life end della cappella Oberalpe. Ad un problema si bugini conoscono, ma noi siamo sento poi Giulioni, dovendo lui, va in contatto con l'altro.
0: E preciso da quel motivo surveng David Kamenisch l'ora oz la cupina del Teofil de Rungs. Uscè colia la musica, il radio e forma amicizces. L'ora vanza in cina gratulazione per Antonio Berlefante di Ciris Uriund de Sumvic, viva OSR e la Casa San Martin a Trun, festaggia sia 92 anniversari. Il concussedens, il personal e la maina casa della Casa San Martin ci vision al giubilar buona sanadat contentiencia, tot bien pil avenir e bia bia las ures tirnus e la Casa San Martin. Ci vision in a bia la fiasta de natalezi. Nos deadlines pel giubilar la Societe de Musica Sumvic Cupadials con Angelina.

La Società de Musica Sumvitsch Compedials con Angelina per Antonio Barlafante ci festaggia oggi a 92 anniversari. Quartens luna, muss l'ura, vos weis a wunder tembenche per vossas gratulazions spontanas, per quelles es podais gugend usse an uns cer. Den telefon al 0800 22530 o scrive in WhatsApp al 079 200 70 07.

Pat Borgener con Work It Out, vos las gratulazioni da RTR, vos es allora giusta luna, quando duas gratulazioni via WhatsApp, scoprim es ne scritt. A quera asce la Luana oz far fiasta per si ossisavel di da nascincia. Nos gratulain e giovijain vinavon tut mo bien, sta vinavon in a sci cara buoba, va in gran plager de fa fiasta con tai. Bab e mumma, tia sora Legna, taz e tata, ils padrins e tes aux. E l'otra gratulazion es l'ora quista com. Sinceras gratulazions a Nina Gras per ses 80avel anniversari. Giovijain tot el bun cun sandà e fortuna. Char saluts, Serena ed Emil.

Un classico Rodelsans non ente Britney Spears con Sometimes. 7 minuti passò l'una, noi ci giugiamo in la chance di gratulare a qualcun che potrebbe sfer con telefonare al 0800 20 25 30 o con scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Florian Ascht, che mir eine Dora Iris. Lüne den Quart, tu schätze nus finanzas gratulations per Oz. Ils Bons del Bon Engedine, tramet eins nus a Norbert Carlbert de Rujain. Ci festaggia sia 45 anniversari el Osurfnie. Gratulations da sia mamma.
1: RTR, las gratulations.
0: Ed eris a dia, ci avvicinci a tutti un bel pacific, zeva mezzdì, al microfono per voi, terra Natalia Weber.
2: Il suento mezzdì, ter RTL, con sempre verz, hits, e scuvridas, musica non-stop, messa insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: sito.
1: Il suo entremesdì dal RTR.
2: Con sempre Verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il trail del Giulia duai qualiar l'engia di nota e la Val sur Ses. Ed a Winterthura in non blessa con in conte trais persunas. Come dus dels temas, oz las duas. Mio nome è Olivia Cristan. Buonasera. La Regenza Grigiuna dà l'Ix Verda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collie l'Engia di Nota e la Val sur Ses sur il Pass del Giulia. Il scost totals per lo scenomna Trail del Giulia sain budgetats con radont 2,3 milions francs, de quai surpigli il 160% del scost sainom en una comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida da mountain bikes a claustre venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustre. Uscia possa venire costruire e manà in centro de trails de mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. La Regenza approva la rinnovazione extendida della vertura forestale nella Vischnanca de Mustè e la aia garantì una contribuzione di bonament 20 milioni di francs per il progetto Avertura forestale Val Segnas e Duaul Run. Il costo subvenzionabile si importa in bonament 29 milioni di francs. Le lavori costano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione da applicare 9 km via de Guaut. Alla stazione del treno Winterthur ein um attaccia e blessa con in conte trai somens. In sai a blessa greva ma in dus mezz grev. In sai transporta els en l'ospitala comunicia la polizia centunala de Turic. In sai arresta il delinquent supponi in Svizzer de 30 ans. L'attaccia sai succedida la demauna intorn las 8:30. La ragion de l'attaccia e la polizia anc vida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur la polizia entant puspe da liber. Contents dispitaivel sind Plattformen de Social Media, schoma letzte Personas nivas, plätz, instigans, en John u violenza, pon utilisaders et utilisadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov rapport, Transparenza de questa organizzazione mossa, kinsa annuncia davent l'avril 2025 fin il mars 2026, de plique 24 mili cast dispita. La gronda part deriva dalla Francia, su andata la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas nu che els utilizaders e las utilizadres nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exempel, schelts na Stitzenbec contents di Spitaivals.
0: La meteo.
2: Oz esi sulle liv con singuls nivels de cumulus, per granda parte esi sic e fit ciaut. En la regiun de Cuira ponens quintar con 29 grads, en sur selva con 24 fin 28 grads e den lenge di noto con 22 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con scoverides Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: RTL.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A cui rendes pompiers in acțiun per vid imbrigiament de tiers del guaut e per de products privlus ed illegals sto temu paiar in a multa de 200 milions euros. Como dus els temas oz las trais, meu nome è Olivia Cresten, buonasera. A cuira brigina surfaccia da 20-140 metters, quai survartla l'Urlibatstrasse nu a Kilguaut comenza a confermar la polizia centunala sin domanda dats RTR. Il momento in ils pompiers vide las lavurs da stizzar. Actualmein na la polizia negine conoscienza da persunas blessadas. En acciune la polizia de la cittad, la polizia centunala sco era ils pompiers. Alla stazione del treno Winterthur ein om attaccia e blessa con in conte trais omens. In sei blessa greva mein dus mezz gref. In sei transporta els en l'ospital a comunicia la polizia centunala de Turic. In sei arresta il delinquent supponi in Svizzer de Trentinons. La taccia sei succedida la damaun entorn las 8:30. La ragion della taccia è la polizia angvida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur la polizia intanto puspe da liber. La Commission de l'UE ha decis che temu sto pagare una multa da 200 milions euros. La plazza de marcia online chinesa doi aver valità rischies concretas e dons per consumentes e consumentes a moda insufficienta con vender products illegals e mal segirs a comunica la Commission de l'UE a Brüssel. E se tracte di un surpassament gravant della legge de vart servecs digitals. Temu a ultra de quai temp en finils vencion de Wurst de presentar a la Commission de l'UE in plan de mesiras. En l'Europa temo entant 130 milions clientes e clients. Contents dispitaivels sind plataformas de social media, sco maletgs de persunas nivas, plets, instigants en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadras annunciar als Appeal Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, gen sa annuncia da 20 l'avril 2025 en fin il mars 2026 de plique 24 mili casta dispita. La gronda part deriva de la Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas nu che els utilizaders e las utilizadras nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok u YouTube. Per exempel, schels na stitzen bec contents di spitaivels.
0: La meteo.
2: Oz es sulle liv con singuls nivels de cumulus, per grande parte es sicce fici ciaud, en la region de cuire pon in squintar con 29 grad, sen sur selva con 24 fin 28 ed en lenge di notte con 22 grad. Els proxims dus dis resti sulle liv ed elia fici ciaud con 30 grad a cuire, 26 grad a muste e 20 fin 26 grad en lenge di na.
0: Vias e traffic.
2: Sin autostrada a Tredes, Bellinzona in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra Mezzoco Nord e la via del Pass, la ragione è surcharge del traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats da RTR.
1: A Cuira han ils pompiers pudi stizzar il brigiament da tiers del Guaut. E l'attacco con Conte a Winterthur è stat nor las autoritats in act de terror. Como dus dels temas, oz las quattro, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. A Cuira Brigiano surface de 570 metri quadrati sur la Lurlibar Strasse in cui il Guaut comincia, qua conferma la polizia centunala, sin du monde da RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stazza in azione ed han podi stizzar svelt las flommas. Persones ne nagines ni des blessadas eran a nagin stui venir evacua. Sur noc venia dar ina guardia. L'uomo da 39 che ha attaccato e blessato in domani tra i passanti alla stazione del treno Winterthur deriva scoipara dalla scena islamistica. Il direttore della sigiltà di Turic, Mario Fera, nomna questa attaccia in acto di terror. L'uomo sospetta che in sa arresta sia in Burgais Dobel, Svizzera Tirca, comunica la polizia, e le sta indels inculpati in connex con le investigazioni contro la moschea da Annur a Winterthur. Per vide problemi psichicsel sta in una clinica psichiatrica, quella ha il pudi abbandonare la mesemna saira, per quai che il nasaia ni privel per autors ni in privel per sassets. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu sto pagare una multa di 200 milioni di euro. La piazza da marcia online chinese doveva avere validità rischie concrete e dons per consumenti e consumenti a modo insufficiente. Con vendere prodotti illegali e malsegirs, ha comunicato la Commissione dell'UE a Bruxelles. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a oltre da quai tempo in fine il 28 d'agosto da presentare alla Commissione dell'UE in plan da misiras. In Europa a Temu intanto 130 milioni di clienti e clienti. Il Parlamento ucraino ha ratificato una convenzione di credito con l'Unione Europea che sur 90 miliardi di euro. Per la ratificazione hanno già 298 deputati necessari, fissen stades almeno 226 vurs. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato in primis pagamenti già il cercladur, con risalva che l'Ucraina combatte in avanti la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardi l'on corrente e 45 miliardi l'on proxim. Il daners volon ins utilizzar trant router per la defensione, la segirtat e per rinforzare il provvedimento di energia.
0: La meteo.
1: Er ils proxims dus dies resti sulle liefe di Lefic ciaut con 30 graz a Cuira, 26 graz a Mustè e 20 fin 26 graz en Lengiadina.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 da Bellinzona in direzione San Bernardino stagnesce il traffic tra il mesocco nord e la via del Pass. La ragione è surcharge del traffic.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di da RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Música non-stop.

Musica per i miscadì. Per dai. Per mai. LTL. Per vous.

0: Volontär, il magazin della Saira.
1: A coira o ars manevel da chas il got an acziun erdus helicopters il fi edentant stidò. A taccia con un contella Winterthur las autoritats discorren den act da terror. E pitartan in magazin mi anche entrò an la debatta che io faccio il parlamento de Braille, il presidente comunale. E so sto.
2: Non so se capisce che il Parlamento, il Consiglio di Vicinanza, refusesse di entrare in differenti vicende che portano del mondo personale.
1: Beh, der sera speranza, la divisa di turistica sgrigiungs, esce già dall'Asia, se avesse mancato questo Stato per parte.
3: Also, ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber der kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: E 125 Jahre Veja di Pass de Umbrail, in a Veja plätouristica ci colliazion, ed in a Veja con bleres istorges, in per la scheinzen raccontar. Bell ist es con nous, am Mikrofon Toni Poltera. A coira o ars i goti che sono in una surfaccia da circa 50-70 metri. Sotto la veia da Lurlibad, dove ci i goti anceva, o intorno alle due, o siamo in città d'Adr, che ho confermato la polizia cantonale in domanda del RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stos in azione e non potete stidare, svelte le flamme. La predada della polizia cantonale Sina Trottmann, tantant ci ardeva anche.
4: Und es geht darum, dass man von unten anfangen löschen. Mit dem Helikopter von Air Grisha macht man Schneisen rein. Man tut von der Seite und von oben, dass man es wirklich kann eindämmen, einkreisen und so durchwässern, dass es schön nass ist und so möglichst die Flammen erstickt werden.
1: Perché ci ho ars e bitch anche ancora scheint, persones nen neides ninges blessades, ne gin o stu ne evacuo, sur noc vigne dar in a guardia da fi. A taccia con un contel ozza Winterthur, il direttore de Sirtat de Turic, Mario Fer, o valitò la taccia de nom da Trentignons, ozza vamensde, alla stazione da trena Winterthur scu act da Terror. 3 persones en neides blessades. I suspecto cins o arrestò seia en burgheis dobel Schweizer Terk en ie comunicia i seia già sto an conoscente la polizia tenori comandante della polizia cantonale de Turic, Marius Weiermann.
5: Polizeilich haben wir im 2015 haben wir die Person zur Anzeige gebracht aufgrund von Verstoß gegen IS-Verbot, in dem dass er nämlich IS-Propaganda verbreitet hat.
1: Er ist auch in die Zinkulposen connect mit der Investigationskunter der Moschee der An-Nur an Winterthur. Per vede Probleme psychisch, er ist auch in einer Klinik, die er auch pudie abandonar ihr Seira, weil er nie in Privel per Oters, nie per Sassetz, und nie dich auch an der Konferenz der Medias. E nux continuain con un blog de novitats e dusche con Olivia Christen.
6: A Blattenai da ozina cerimonia commemorativa ufficiala sin il coin de la bova che venide giù ad ora avant exact inon. En se splet avant 500 giastza, dic la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che la Svizzera sa stada salda avant inon. Il consigliere governativo Alesan Christoph Darbele a dic che Blattena venia mai pli ad essere scopli baut, Blatten venia però a survivere. La cerimonia commemorativa cuzzara dont in ura trantre els 500 giasts en era stats 300 abitantes ed abitants da Blatten. Ils responsables del campionati mundial da hockey al lieu d'occurrenza Fribourg tiren in a bilancia fitch positiva, in aida an jeans in caps gravants. Radont 170 mili fans da hockey aem persecuita ils geus dalla ronda d'eliminazione en l'arena a Fribourg. Ai nomen la comunicazione dell'Union Fribourg 2026, part de quella fan la citate del centum de Fribourg ed il club de hockey Fribourg-Gotteron. A Fribourg han ils fatg bilanche per quai che il rest dels geus vengen giugats tuts a Turic.
1: La Commissione dell'Unione Europea ha deciso ci temu sto paire una multa da 200 milions euros.
6: La plazza da marcià online chinese doit avoir valità rischies concretes e dons per consumentes e consumenza moda insufficienta con vender produkts illegals e malsegirs, a comunicià la Commissione de lui a Brüssel. I se tracti d'un surpassament gravant della legge da vart servecs digitals. Temu a ultra de quai temp en fin ils 28 de vost de presentare alla Commissione de lui in plan de mesiras. En l'Europa a temu entant 130 milions clientes e clients. Il Parlament ucranais a ratificia in convegna de credit con l'Unione Europea ca sur 90 miliardes euros. Per la ratificazione han vujat 298 deputats necessari fissen stades almain 226 vujs. La Presidente della Commissione de l'UE, Ursula von der Leyen, ha annuncia in prims paiaments già il cercle dur con la resalva che l'Ucraina combatta in avant la corruption. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardes l'on current e 45 miliardes l'on proxim. Ils daners volen ins utilizar 30 rauter per la defensiun, la segirtat e per rinforzare il provvediment d'energia. Contents dispitaivels in plataformas de social media, scoma leits de persunas nives, plets, intigans, en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, kins annuncia davent dall'avril 2025 in finil mars 2026 de plique 24 mili casta dispita. La grande parte arriva dalla Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas no che ils utilizaders nem dec contents con la gir de Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exempel schels na stitzen bec contents di spitaivels. La surpigliada planizzata dal pli grand commerciant specializzato d'elettronica dell'Europa Mediamarkt Saturn tras il concern de commerci chinais JD.com occupa ossa pliras autoritats. La Commissione de l'UE ha comunicato avair per il moment risalvas ed insvegna ossa ad examinar pli exact il cas. La lis verda de l'UE è in premissa per inamidada da possessur. Tenor la Commissione de l'UE a JD.com eventualmente ricevi subvenzioni statales en connex con questa transazione quai sfalsificias il marcià intern de l'UE. Las autoritats en plirs paiais examinescen questa surpigliada.
1: Il turnier Grand Slam da Paris, il French Open, ossia in prima sorpresa di mondo de tennis, è una fitch gronda.
6: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, è cruda ora già in la seconda ronda del French Open. Il top favorito italiano ha perso la partita contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in 5 sets con 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 ed 1-6. Sinner ha scoipara di surto problemi con la temperatura da radont 40 gradi e nel terzo set ha il sti prendere in timeout medicinale ed ir curt davent dal plaz. Per Sinner è in prima terrada su entre 30 victorias in Serie.
0: La meteo.
6: Els proxims dus dis resti su degli fidiglie fitch ciaut con 30 grazie cuira, 26 grazie musti e 20 fin 26 grazie in Lengedina.
0: Vias e traffic.
6: La via da Valzaina sarà da trantersante del spartavias da Grüsch, la ragione è in camion che defect.
1: E la scinch e doce.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Si egn les e cels responden mianc. A Brail ves il presidente comunale Gugent augmentò il pensum. Il Parlament è becentrò la debatta. Son presta ple. C'è na, ins podes deir. Sins les, ma i vignem bec. Il turismo grigion spera ci turisti la Asia vignem questa stat. Son presta da ple c'engiavis. E si ena veia saves raccontar 125 anni la nuova veia di Pass di Umbrail schon prest in una dichiarazione d'amor e aura. Als tema specialnos schon prest in Gewisch exprimia per Starvet Lander. La radunanza di Parlament de Brail è il sera stadina fitch curta. Perché ci consegue de Vishnanka o bec di agosto de discorde in augmente di pensum di presidente comunale. Un'anima mancia il Parlamento refusò d'insomma entrare anche alla debatta. Anja Furger è stata alla radunanza ed ossa via discorre con il presidente comunale Roman Flepp. El era tot sostò di sviluppo di quella sera.
7: La superstanza comunale da Breil ha proponiu d'augmentar il pensum del presidente comunale da 60 sin 80, nisci zon sin 100%, se les lavurs pretenden quai. Il Parlament ha denton voliu se venuat da quai, ad ha decidiu unanime main da nianc entrar e la discussion. In se cai, che Roman Flip capesce bo.
2: Io sono stato così sinceri, insieme con la superstanza, da tematizzare poi. Vi sento tutte le sfide, le domande, le lavori che spettano in noi, o in aumento a giustificare, ossia era già prevedo in augmentazione, non vengono 60-80% con la fusione. Also io sono stato assurdo. Da letzte ne um Jack uns kins alu bo enil dialog feint ich mer wie amo
7: elai de pil jene de question en uffizi che quo presidi trova de pli resources agil percentiu is de vos minds
8: mi motivation era de fa il presidi per quoi che ho immo parzial mein also qua era din stal mo motivation era de se de fa presidi de fa mo in compense so se sets ne mes projekt so se sets de speres de se vos minds va realizar de che in compense es gespechen sile wie schnell und che schwides gespechen sile wie schnell so che compendicular so des projekt so tot at ja les bugen ach man investat tot la energie che va el moment l'interesse della popolazione e dell'interesse della Vishneunka.
7: In comparazione con altre Vishneunka della Surselva, para quai augment den ton de desser un po' surproporzionaus. E la Vishneunka da Jon, che d'ombra ciù meli habitants, ha il presidi in pensum da 80%. A Tron, con varga meli habitants, circa 60%. E la Vishneunka da Breil vivono intorno a 1.000 persone. Roman Flip vese quai den ton auter.
8: Insto analisar wie schnell und kun simulante strukturen sind mehr a school oil pensum apply aus sind mehr a savonin als es ja tonte tokenchen prozent also leuno ki wie schnell und touristisches kun eine grande dynamika oil pensum apply aus
7: instal da diskussiona als die pierstau seivel ihr serie hala de gymnastica dann jast il parlament annomnat man refusau ulteriores traktandes. La superstanza comunale leva scaffì in una nuova piazza il turismo ed augmenta in una piazza gli uffici da pagare. Per la nuova superstanza comunale entuorn Roman Flip, che voleva portare Nief Schlonsch e la Vishneunka da Breil, ai quale si sida stada in una terrada.
8: Qui è da accettare, da mirare a Navon, noi leviamo venire con schliegazioni e proposte, vi sente il futuro. Il Parlamento ha deciso di boiare in quella strada e spicciare giù. Quoi è in votum, lo vuoi con quoi?
7: D'accordo che il Parlamento ha voluto entrare in le differenti trattande è buon conoscente. Né durante la sesida scottata, né su winter si domanda da RTR, anzi ci prio, né voluto prendere posizione in causa.
1: Il Parlamento da Breil, da mai sbagliare gost da bec entrare in una debata e non gost da discorrere con RTR, ciò che ci sentia. Schon drei mesi in noci di Stati Uniti e di Israel on attaccia il Iran. In ulteriore guerra nel prossimo Oriente con conseguenze per l'Europa, tra l'altro per il turismo. Prognose che la Svizzera varò che questa Stato 10% più pag giusti dall'Asia ed è rigrigione se cosa ci più pag giusti dall'Asia vengono per fare vacanze. E tuttegna in se da buona speranza ci date una buona Stato Mirina Bassin.
9: Il turismo sei una branche che sente fitch welt inquietezze internazionali. E se qualcuno decide di dire in vacanze, sei la sicurezza un fattore enorme importante, dice Jürg Schmid, il presidente di Grigion Vacanze. Per via qui, ora il turismo Grigion badò le conseguenze dell'attacco sull'Iran la fin febbraio.
10: Wo der Krieg losgegangen ist, hat es sofort einen Buchungsstopp gegeben, eine Unsicherheit. Man hat dann auch sehr viel gelesen, es gibt einen Kerosinmangel. Man weiß nicht mehr, kann man anreisen, zurück. Und es ist übergegangen in eine extreme Kurzfristigkeit im Buchen. Mittlerweile hat sich das aber sehr erholt.
9: Charles Justs, nun sind in März und April Pünies in Massen in Grigion, müssen er die Ziffern der Pernotations. Ernst Wirsch, il Präsident der Hotellerie Suisse Grigion, resümesche quei usche.
11: Wir haben ja Dezember, Januar, Februar sensationell geschafft und März nicht gut und April miserabel.
9: che la liet non es più viaggeda e ges urtuat un motiv emozionel. Sper il sentiment de sgiurezza ci omanciò da quer facts. Per exempel zum punct zentrel se il traffic aviatic scu Dubai limitos. E rusche es o da svier u ceter alternatives. E per vid la guerra dell'Iran cresce il prezz de kerosin, u sece airlines stricchen svolz. E tel svolz ci do es la plazza scarsa, ce ci meinet der biljetz bücchers. Ma, ce quels jas de l'Asia nu venien, vela er suazura. Les persunas de l'Europa resten tenor Jürg Schmid pütost in vicinanza.
10: Wir haben im Umkehrschluss ganz viele Schweizer und Schweizerinnen, die eben jetzt nicht auf Asien gehen oder auf Indien, die es geplant hat, die das verschieben. Und netto ist das eher positiv für uns. Also unser tiefer Anteil von diesen Gästen aus diesen fernen Ländern ist für einmal eher vorteilhaft. Langfristig ist es es nicht, aber jetzt aus dieser Betrachtung von dieser Krise und Auswirkung ist das eher positiv. Also ich bin sehr zuversichtlich für den Sommer.
9: Ma dafür Prognose als Konkretes sei ein Greif. Tenor Ernst Wirsch della Hotellerie dipende il Success della Stadt, scusche sovens in questa Branche, da l'ora.
11: Wenn wirklich 40 Grad im Mittelmeer ist, dann werden wir überschwemmt werden. Von Leuten, die einfach in kühlen Nächten übernachten wollen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber das kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: Und schon ja ernst, Aschi, wirst du an der Wart, dass sie eine Prognose der Stadt der Staat zu spätschen. In der Staat, die dependen der Lora, und der dient es, schwellupsch, gut, wenn es an die Geopolitik. La Valmüsteiren, zusammen mit zwei Schindstallians, der Cellavart, die Pass, die Umbreil, Festivation proxima sonda, 125 Jons via Nova di Pass Umbrail. Sondern wir, e che la via gio an Cienceva a Sonja Maria in Valmüsteir Sarada, der Staat però è in a via enorm bagn, visitada e duvrada. RTR o discrive quels ustiers di hotel Plataccia sedercun in stadinci o l'uvro 35 Jons, sen che la via. Georg Luzzi.
12: Il Pass Umbrail non è specie mai di 5 anni svegli. Sur il Pass Umbrail è tornato fin già Carlo il Grand con sia truppe dall'Italia del Nord in direzione Germania e qua avanti passa mille anni. Con c'è mai di 5 anni Pass Umbrail si festeggia la nuova via del Pass Umbrail, ossia che c'è l'esiste oggi. E si può squintare blera le storie e le aneddote di questo pass, dalla prima guerra mondiale, dalle prime auto e dalla contrabbanda. E dalla contrabbanda si ricorda Silvia Wittmer, la donna che festeggia il prossimo mese il 90° anniversario e ci ha mandato 50 anni l'hotel Plataccias che si ricetta su un mezzo viaggio sul pass.
13: O se è stato in altra contrabbanda, o se non ci va più con sacchi con sigarette. E se uno, quindi uno, siamo i colleghi, quasi non viene in giù raps per sortire la sonda, viene con un sacco. Con questa contrabbanda si mette sul confine e reclapene 50 francs. E questo era un enorme blair per quei sonzi.
12: Si sbappi insieme con colleghi della Valmüsteir che avevano parte attiva mancia la contrabbanda. Ora vanno tutti sacchi di sigarette insieme sul confine. Ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
13: A me non venne dopo i sette anni, io sono venuto a conoscere mio sonno e quello era guardia del confine. E mio sbappi non venne in giù un piacere di questi uomini. Che aveva una pianta al mandato, perché c'era il fare contrabbanda e mi sono stato a guardare questo non fa un contrabbanda.
12: Ma in un modo aveva Sabina. A Moaz aveva su regolare mangi con l'auto aiutare ora l'hotel Plataccias, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenare Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanze. Il pass è verbe d'instà, un pass fich ben frequentà, auto, stöfs e via più er velos, Aldo Grant.
14: E mi pare che dopo il giro è passato così. Questo portrait sarà unito in diversi paesi. No? E là è cominciato allora piuttosto con velos. Quindi, vedere, minciando di più. Io sono così i bikes, naturalmente, questo è un po' più vigliese. Quindi, va un ersi con i bike, arrivano su. Sul stile serio.
12: Un altro che conosce mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi viene il nomna. E è stato 35 anni stradin, a Moaz viene il regolarmente sul ristorante Plataccias a bere il caffè. Quanti caffè c'è il verrà bevuto via? La grande sfida d'era drivir il pass da primavera, metters naiv d'era da rumir, als Schweizers con maschines modernes, ils taglians per conter.
13: La differenza delle maschines per rumir, questo comprende le maschine sveglie del centun grigion e dovrebbero essere qui. Io so che c'era in Slavazun che aveva un sezzo bedavello per sezzare io e sotto varte per il chassi viaggiare le sveglie.
12: Ma in clerci erano più svelte pronte e noi per noi c'è anche un radin si giteva sul pass non aveva verte dalla varte italiana.
13: Quando era schon blera già veniva verte al pass rumito. Ma il confine non riviene, stagliando non riviene. Quando era di un paio, oggi mi gettavo, ma sarà la fora Villa Drossa? Perché vedi un scorso che ci dà l'ora rumida naisa per lasciare il traffico.
12: L'anteriore ustera ed era il stradim se avessero da quintare a moblere le storie. C'è mai 5 anni che passa un braille venne festeggiato, in giù c'è una o c'è le storie, venne giura ir quintata. Un pass che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Valmüsteir.
1: 125 anni che passa un braille e una schon presto una dichiarazione d'amore. E ora, gliela scinci e vancini. Gestern im Magazin de la Seira di Zvanchoj da Match Yvonne Simon o Prokorosku Produzenta Pille Continue Olivia Christen o Redigia las Novitats e de Mikrofon als o Accompagnia Toni Poltera.

Umberto Tozzi, e sis tu an 5 minutes e les 5 mesa, avant en ora o ancet per propa il campionati mondial da hockey. Vo decre mi giocassa perché le scatter squadra si gioiono in momenti di cart final. Il premio, il derby nordamericano, Canada incontra gli Stati Uniti, lo è riuscito a poter spiegare una partita fitch streccia, in momento si va 30 minuti, Canada magna con 1-0. Un po' più clear è il secondo quarto finale, la Finlandia ci gioia incontra la Cecchia, lo magna i finlandesi con 3-0. Naturalmente, ok, allora il tema viene avanti con Cotternox a fine della 6 ir in vista da questa sera il quarto finale della Svizzera contro la Svezia. Stavet Londer, la Rischis per Frank Bagn informos e che ci portoccia l'atmosfera schon avanti la partita in momento a Turic. Atmosfera e hockey e Svizzera in momento che è una buona simbiosa in Spodecr.

0: Ina mesura sport an specia e che la mesura sport monta sur tutta hockey an vista da che sera ia quart final della Svizzera incontr la Svezia non svagnan di scuria con i capitani Roman Josi di van Eritranader Jan Kadieu e scucci els von anche la partita con ci aspettative dat quasi in galigna non ha da mangi la vittoria e sul montar che la parte crucea tema contro i svedesi che stasera ni mai è la divisa e si vodagna anche direzione card finals Canada magna tantando 2-0 contro i Stati Uniti e la Finlandia anche degna 3-0 contro la Ceheia
1: Danus per vus
0: e hockey da play dati allora sia Pink e Runaway.

0: Il countdown che è lanciato in bun 12 ore vigna il campionato mondiale da hockey a Turin, il showdown tra la Svizzera e la Svezia. E dan in cizza le cifre, sono che le cifre si discorrono piuttosto per la Svezia. Dodas da chitordas duels incontri svizzers a campionati mondiali di Zdevus Van Jones o Gdania. La Svezia. Ancora di svedese, on i svizzeri adegnaggi un po' in trauma in spodecchio, dove sia l'equipa della Scandinavia davantata tra un avversari da Sgarjour per la Svizzera. Oz due escape però Samedar. Sibic Oz cura allora, scendeles davantar campion mondiale. Ci è riglia la fegnamera declarata dalla equipa nazionale da hockey. Ci specie d'intanto era una deira do Nox che è l'equipa svizzera che sono naturalmente i capitani Roman Josi.
1: Ja, Schweden ist natürlich ein sehr starker Gegner auf jeden Fall. Ich meine, sie sind jedes Jahr eigentlich bei den Favoriten der WM. Wir haben natürlich auch viel gegen Schweden gespielt, auch diverse WM und immer ein sehr starkes Team. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir konzentrieren auf uns und wir machen das beste unser Spiel. Und wenn er der Gegner ist, können wir nicht kontrollieren. Und jetzt ist Schweden und es wird sicher eine riesige Challenge, aber wir freuen uns drauf.
0: E el specie una grande challenge che si era incontro la Svezia. La Svizzera va oggi tanto glaccia nella ruola da favorite. Blair, Fitch Blair, discordio che stede per l'equipe da Jan Cadieu, cento che non so proprio brillò e che è il campionato mondiale da Cia. Tot otter ci svedese, ci enza con le vecchie, si dice gal pezza cup perché la fase da K.O. Pitrenada nazionale e tu tegna in stegna sto clear, tu tegna ci specia anche al card final per diventar campione mondiale. Due scegli di ieri, tetel Eida batter Mincin di Jan Cadieu.
2: Am Ende zum etwas gewinnen, du musst bereit sein, jede Mannschaft zu schlagen. So, es ist ein schöner Challenge und wir vorbereiten uns für ein hartes Spiel und es wird super sein auch.
0: Ed er che quel sostegno tra mangi da dischme la fans oggi nel stadio a Turic les la Svizzera sa qualificir pi mezz final deve fare un ulteriore pass in direzione final c'è l'ora domenica i gide cat final tra la Svizzera e la Svezia anceva che sera vanc passò las oggi sono due cat finals vignan giù in moment Canada magna incontri americans contro gli Stati Uniti con 2-0 e la Finlandia magna incontro la Cehia con 3 a din. E scoproxim, giangen a Turic, a l'agn vordar e sentir in posco di stato con quella atmosfera avant quel showdown della Svizzera contro la Svezia. Facendo gist scoproxim quella fermativa.
3: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: En Svizzera, surtout a Turic, mais à Fribourg, mais surtout a Turic, rige qu'elles des grandes fèvres de hockey. Fèvre de hockey Svizzera. Responsables per quei, surtout l'équipe nazionale Svizzera, ci ha fatto fino a propria furore ai campionati mondiali da c'è 8 vez, ne mi ha detto la festa continuar. La Svizzera ha dato questa serie carte finale contro la Svezia, les fare il pass a nel mezzo finale, per salvare la chance di diventare per la prima già campione mondiale. Per noi a Turic, alla Swiss Life Arena, il nostro reporter del sport Andreas Villand, e con lui sono in linea diretta. Andreas, la partita è anche incetta, la Svizzera contro la Svezia, ma bagna la Finlandia contro la Cecchia, perché era l'atmosfera, il momento c'è ferma. Andreas, Ots è libero con la fase da KO, già la scatta a bancio, c'è lì in primo campo finale contro la Finlandia, contro la Cecchia. Scusa, ora anche quella partita in campo finale.
1: C'è la Finlandia che è stata classata sul secondo posto, la gruppa della Svizzera con la maina Suenter, ben 37 minuti più curta. Avon la seconda pausa con Traisadina de Schies in buona via proprio da se qualificare per il mezzfinale. A cui è da montata per la Svizzera, perché se la Finlandia per la Svizzera si incontra per il finale. La Cechia è forse un candidato, non un avversario. Possiamo il mezzfinale d'Antonsko e Veso fa la Finlandia con i passi dentro le mie squadre.
0: Ma il punto culminante tra Mangior Dvisce e Svizzera che è sera, Svizzera contro la Svezia. In Zoe c'è un po' dell'atmosfera l'autoric della partita Svizzera-Svezia.
1: L'atmosfera è proprio grandiosa in atmosfera. C'è qualcuno che non conosce in senso la Stadt durante il campionato mondiale da Ballapai. Più al hockey anstone, bossa super dal Ballapaiisti. Quel campionato mondiale, quel momento proprio fece ad Alex Trisesce. A Jantir Macau, già che sono arrivati oggi da mezzo alla stazione principale di Turic, in Mantun Fans Svizzers, direzione Altstetten, leonu che la Swiss Life Arena si sanfla, quasi tutti con il trico Circhen in Alf della Svizzera. Ed è la zona da fans, che è la vicinanza del stadion, quella già visitata dec bene in Cinesura, se von al Giuc. La grande parte dei fans ai denton ja ose el stadion biachs e en couches kurtes so so die pechiel fech kaul per fin el stadion a jurdel glatsch regen temperatures quasi tropiche sind es jetzt bulle temperature der hockey mo ko do es ots esser tutina al schwitzers hier in minchekas tot prompt prina grande sera in a grande fiasta der hockey.
0: La Svizzera ha mince caso per svadire in finosa, questa sera è il favorito di Glatsch, sei Glatsch valia in mince caso, ma il grosso l'equipe da Jan Cadio e fronte se ne avversari un po' e da tema da sgarzucra un po' di Svizzers. Te, personalmente, quanto optimistico ist gli Enitz fans a Turic, ci gratteggia da guadagnare questa sera contro la Svezia, da ne vado te, da ce la vado contro mangiare i fans.
1: Ma io discuro che io grado per tutti, perché io sono del Madem, ma in scuola svenze, quelle sono veramente buone speranze che la Svizzera vinca da Franao, dal svedese, da scissa qualificata per il mezzfinale. Proprio dubbi sono in tutti in tutti per ciascuno che la Svezia ha osa buggis quei avversari che si avvisa di spedere in un grande turnier. Ma le svenze, quelle sono viu che la Svizzera ha rappresentato in tocca nostra Silglatsch, a cui ha per vero faccio impressione quelle da voi dice. A si va questa sera, con quel che io in tocca nostra, con il campionato mondiale da casa, dove si proprio tonger da battere la Svezia. Also, per le svenze, come io scodic, è un fake optimista, venire a sostenere l'equipa, proprio in vendere la prima, seconda, e tocca la sirena da finizione questa sera.
0: Oscar Cittignagna, il Polers ci possa guardare questa sera alla Svizzera, a Josi e compagnia da fare il pass nel mezzo finale. Ivan Zantia, Finlandia contro la Cecchia, 3-1, e nel quarto finale Canada incontra i Stati Uniti, che vince in momento a Fribourg, lo mangiano i canadesi con 2-0. E qui è Annick, ci ai sti.

0: Chi eis ti? Varo forsa ozzemans de er sa domandò Yannick Sinner.
1: RTL Sport.
0: La numra egna del tennis italiano, numra de manch Gia in Fitch Schletta, seconda partita del Turnier French Open a Roland Garros a Paris. El è numra de manch crudo or. E che esce l'ongonese in prems dus sets, Fitch Clare incontra i argentini, il numero 56 di Mont, Juan Manuel Cerundolo, si va maneava il perfigno. Che ci portò il terzo set con 5 a 10 o servia piglia terzo set e doceva il match o però scudeccia di grandi difficoltà da Sanadat, la calera o faccio difficoltà fici grandi difficoltà a Yannick Sinner scegliere alla fin finale o il beple gudania iniziava a midare anche la partita e perse la fin finale a 5 sets perse allora 5 set il terzo set si va in 6 e in 6. Ma è la grande sorpresa da quel French Open che è capitato oggi mazzè per Yannick Sinner, la numera 1 di tennis. Che ci portò il tennis la vista svizzera, lo è già il momento anche Susan Bandenki, c'è Vetlander da giuire la tesinesa, ella è Bagn Vetlander, anche al senso si avesse anche procurato per una o l'altra sorpresa a mince casa c'è la ottima di anche guadagnare per fare il pass alla prossima ronda, ma anche è che la partita invece a fine nel primo set o la persa il tessinese il secondo stato pari 6 a 6.

0: Il dì dar RTL.
1: Quei caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breil al cussel de Vischneunca leu seve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembres ein bu entradas e las tractandas che levan bu mo alza il pensum dil presidi, mo ben esch che fina plazza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigià. Ils motivs per la nigina discussion ein bu en conoscenz. A quera a Barjau o Center Mizgi in a surfaccia da ciun conta tocca si a tonta meters a l'ur di Luaul sur la Lürlibatstrasse. Der Verton el füg stitz, en Aktion entsteit nor la Polizia Cantonala dus Helikopters a 30 Pumpiers. Persunes blessades ai Budau, sur noc vigne deine Guardia de Füg. Nus restein a quera. Il Park Stadtgarte a miez il Mercau che en conoscenz per si a scena de drogas aviarta due vigni revitalisaus scoliuc de Santupada. El rom d'un proiect pilot dati per quei in avend ils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel marcau da quira comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vini da viarti gli avril agi in effect positiv si la situazion el spazi public. Per fini è una Wintertour nu chi ha dau oz in attacca terroristica. In nom de 31 ha blessau 3 passants alla stazion de tren cun incunti. 2 persones han blessures miez greves in a e grev blessada. Sco quei che il director de Sigirtat Turicès, Mario Fer, ha informau derivi gli attaccader probabel che la polizia se veu arrestat della scena islamistica. Ton de mia vart a de las novas de dots.
2: Seira Sonja con RTR, seira ci si decide Svezia ni Svizzera, vuoi in avanti con il semi della nazionale da hockey, ni dati in shock da sport, il card finale con premtest in vista di Teta al Cinzles, per tot pritch. L'air puspe, neir alla reggenza, les ir Carmelia Meissen, e la ciracinta da Sassetz.
3: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, o gli, aber la de me un baul al caffè, at parallel tot l'alas novitats.
2: Ci c'è las sfeides a New Fetsa e ci c'è la risponda sen nosas dis domandas che las mesura cotternox las respostas. Mis nom Toni Poltera. RTL.

0: Musica ci ha già un canton in les orejas Abba e Dancing Queen e in otto canton in orejas matutegna in zo bitch ang avonda. Bitch ang avonda oir Carmelia Meissen del Center. Ella les ir an una seconda legislatura scongonziria governativa. In scritordes e cercladoris in sclamos all'urnas per las votazions da ter las elezions cantonales in nov parlament e scudec ir in una nova regenza. Carmelia Meissen, ella è chef di Departement di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti al Departement, le sfide passate e future di Della.
1: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architetta. Ella è maritata e vive a Castrix. Scella vagnese religida sco consigliera governativa salvase la bugenzias departament, quel d'infrastruttura, energiaia e mobilitat. Egna tematica ca ad igna puspe facentoela is de vos quattarons e il luf. In as plein da quella tematica vegi ella d'entant bitch.
2: Io crei a nus oisi rieuseu da e vini veden con in certa ruaus in quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale ai quei da senti feci bene, avon quattro onze era quei mincia sera di discussion x q in tema. Ad os quasi bopli ni mopli feci punctual.
1: Di tutta faccio contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen ang bitch.
2: Nossa visione del canton Grigione è che noi vessimo a mesa vista in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegiu, no che noi vessimo in ton regolare con contingenz, no che noi vessimo bia più flexibili e no che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
1: In seggi ang vedrimnar experiences ad examinar che conseguenzas che las regolazions vegen lu propi per la natira ad ambient. Las idaias vignan sviluppadas an avant quim possi lu entrar ai discurs cun la confederazion. Si va pi luf dati critica dispurs mo er de las organizazions d'ambient.
2: Scha omis duas warts criticaschen circa madem da daula d'intensiv lu e probabel la via che nus mein nuota si falida.
1: Ad igna puspe per lingias grassas procura i traffic da guncir la tredes. Con projekts de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosari traffic con amples, an prova i canton de far front a las colonnas.
2: Io son contenta con i risultati, quei è denton in process permanente, in process fec dinamic, no che nus vain insieme con la confederazione, con las vischneunches ad restain in dialog.
1: Qui tos, fai ciancuns in la treda, strainter la punt rehanau a givolta. No che la vaier se sminuesce da dus vial sin in. Quai stuec in ciapara man a schlieren ce curas. Biager or l'autostrada segi den tant bicex num la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bice simplemente cun de pli plats. I vali dan it seger miglier las capacitats existentes. An vista dis proxims quattro ons, vice Carmelia Meissen, in a grande sfida chi vala da ciapara mangs. I svilup demografic. La popolazione vini circa a restar constante.
2: Nus venin denton a ve bia de pli persunas ca in sursi sonte ciun, bia pi paucas persunas ca in el process de lavur, la grande domanda ai ci fa to quella lavur ca ai avomeun en nies cantun la cira els spitals, survecs, e la gastronomia, tot quai ca el motor de nossa economia a fa part de nossa bainstanza, quai ai la pi grande sfida.
0: Dei Carmelia Meissen del Center e la candidata per una ulteriore sia seconda periodo d'ufficio scu consigliera governativa. Se Carmelia Meissen risponda se las dis domandas ni ha registrò l'emissione speciale Ciuncanta che inizia a vecra si va in 3 minuti.

0: Un rom de l'emission Giuncanta realizzata in collaborazione con la Somedia ed RTR, dati con mince candidata e mince candidat per la reggenza in emission speciale, che la cozza va già 5 minuti, non ci va per la vista politica da mincigna e mincigna, però per apprendere anche noi scermire i candidati e le candidate scu persones. Lanciata, tutti stuiesi a rispondere le mademas di domande. Con le risposte, ho sentito la consigliera governativa a Nufezza, Carmelia Meissen, il Center, e si es risposte se ne dice domande.
1: Il Grigion ha sbasato il P d'imposte su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. Is il P più alto o più basso?
2: Sì, mit dem livello geht.
1: C'è da una meldra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi. O 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: 5 persone che sono pronte a lavorare insieme costruttivamente.
1: Il Grigion cresce più plan, sco altri centuns in Svizzera. E qual per ella un problema o vai a bene ruscea?
2: Il crescere è un buon problema, la sfida è la midada demografica e per la popolazione.
1: Vujar consideres, sì o no?
2: La popolazione viene a decidere qui.
1: E ella decide co?
2: Questo è un po', forse più schnell.
1: In Grigion dai una mancanza di spazi da abitare, dopo il primo di schnell dai una legge, ci deve sciogliere questo problema. Basta quella o dovrà di più misure?
2: Io trovo che sono gli ingaggi in palancau comunale per quel che leo in als uafens avon per chiamunare quella sfida.
1: Ma il centun tenorella ha fatto la lezia.
2: Il canton ha la fine mira di dare con la grande libertà alle Vischneunche di organizzare l'urbanizzazione comunale a scia che i bisogni locali che fanno la differenza vengono risguardati.
1: Scoperto il traffico pubblico viene ad una decennia il takt da mezz'ora e quai da per tot in 4 anni. È quai a modino in giovuscio o è quai in realtà?
2: Noi abbiamo già osbagliato il tank di misura in grandi parti delle regioni che vengono ad essere vinavano alla fine mira e dipende da te di una domanda e una grande.
1: Il Grigion ha 11 ospedali, ci sono altri centri di sanità e cliniche, ci sono 15. Quale blair per una popolazione di 207.000 persone? Stesse serare ospedali, sì o no?
2: Na busserà, aber trasformare certi spitals in un centro di sanità che corrisponde als bisogni di quelle regioni.
1: Però la regolazione del LUF, ha il centun città un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
2: Io trovo un vinavon misure.
1: Il contratto bilaterale tra i tenor quai ci sa oz es quai una buona roba o un privel per il Grigion?
2: Quai è preu tot in una buona causa.
1: E l'iniziativa di 10 milioni, dice la sì o dice la no?
2: Qui è una schlatta schlitazione.
0: C'è Carmelia Meissen, del Center, se non dice domande che non si faccia ad ella, la trovista da tutti i candidati, da tutte le candidate per la reggenza che attezza in lia sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Lo avete si informare in vista di scrittore del cercladore che ci vuole per les. Elektions. Ja, manche 2 Minuten bis alles 6. Gegen Chiara con Maschgrat.

Casera, il showdown ai campionati mondiali da hockey, la Svizzera ci gioia contro la Svezia e va per nir in il mezzo finale. Il otters quart finale c'è un'esercita a gir 8-7 di lo magna 10 minuti avanti la fin circa Canada contro gli americani 2-0 e la Finlanda magna 3-1 contro la Cechia. Che fece sto da nostra parte alla stessa mesa, Cotternox, allora il arch musical ed oggi entra in center stat in instrument becengal in instrument il instrument la regina da tutti gli instrumenti l'orgla stat scudec entra in center dell'emissione da Braida Janet il arch musical da mi vart fece che sto. Ci avviso anche una bella sera con hockey, ni senza hockey, a mingi caso con domani mervei buone novità, ci i svizzeri vogliono poter fare il pass ir entro il mezzo finale. Il microfono a compagnia Tony Poltera, faccio anche una bella sera, galdi far pulit, che degna una buona divisa, scucciare una buona divisa da tra l'artiso sarà le prossime 4 minuti a Mark Knopfler di compagnia e di ciotter a Dire Straits Money for Nothing.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usche blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut. Sada discutar con organisti, con la suprastanza delle baselgias e design lavors da man, con line, con metal. I design electric, ed elettronica, e questo proprio è fascinante.
1: Da spera mia carriera come solista classica senza microfoni e qua schon ti sto sbaffato senza l'instrumento, fa la fortezza, fa il piano, fa tutto.
2: Trombette puoi fare 10.000 sono tutte le stesse, però oggi è proprio minchione completamente differente. E tu due giorni esattamente le stesse. Questo è molto interessante. E sono in una città dove plerisci in Orgel, tutto il giardino, fino a Berne sono in una città a suonare. Da fatto a London è potuto suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu dici minchia degli stessi registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano già. Tu sai, egal dove tu vai, è tutto un'altra.
3: In Zembel cul Konstruktur d'Orgels Roland Koch, el juven fan d'Orgels Marcel Stecher e la cantadura pianista ed organista Franziska Stehelin ens dedicaina durant questa emissione l'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones e usche drei perspectives in connex con quel. Mes nom Breide Anet, flott che vosche terrotz de la partida.
4: L'art musical.
3: Che fa insomma in Konstruktur d'Orgels? Questo qua ad essere organista di una plaif e che è qua ci fascinesce vide questo strumento? Quai domande ci no provando a rispondere durante la prossima ora.
2: Ich bin Marcel Stecher, ich bin der Schnauwanz, ich bin der Dez, ich bin der Lorgel, der spielt ca. 30 Quadrants.
3: Ich rive pro questo Instrument in der Juven in Giardinais, proprio per casualità.
2: Ich habe ein Dich, ich habe ein Lungoros, ich habe eine Chase, ich habe ein paar YouTube, ich habe eine. Und ich habe eine, es ist nicht mehr interessant, ich habe ein bisschen zu sagen, dass ich den Umgang mache, dass ich das Instrument mache. Es ist sowieso nicht interessant, dass ich eine habe. Ich habe alle Kraken, das Instrument, das hat Funktionen, das hat Fato. Nur habe ich aber mal gesagt, Gott, das hat werde Pü. Und habe gesagt, Gott, was soll ich rein haben, aber auch. Nur habe ich mir dann eine Men, Janette, oder Dez, ich habe gesagt, dass ich das Lesb, ich habe das Sonne, ich habe das Orgel. Ich habe das Sonne, ich habe gesagt, wow. Questo è il mio amico, questo è il mio trenare.
3: E devo aver potuto provare ora la prima ada in Orgel e Marcel Stecher l'ora giusto l'andare via in modo un po' più intensivo.
2: Nel mio spinno ho un keyboard, ho fatto per imprestito. Ho cominciato a provare un po' di corso, un po' di qua e c'è. E per caso era lì stesso, avevo fatto con la scuola, avevo fatto in Cultivin. E allora ho domandato, hai, cominciato a suonare Orgel, potesse, non ce l'abbiamo per ora a suonare Orgel. Ora sono io con l'organista in scuola a suonare un po' e ho una pezza che l'avrei declarato e cioè qui la clave il spazio. Da spelare sono possibile per me in due in Baselgia a trenare un po' da per me.
3: Cominciare a dire in Baselgia a suonare e badare a vera svelce a suonare questo strumento porta con sé e rinuncia la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Tu puoi suonare con due mani e due pezzi separati e tu non puoi avere il registro a tirare la pro. Tanto reinst du schon, immer mit einem Register, das schon dann der Koordination ist, das studiere extrem leer. Aber in total, also die Schegreifen und Elianke.
3: Und per poder koordinar, dus Manns e dus Pes, a Marcel Stecher lure kommensa col Temperatur ures d'Orgel. Per Moment fall qua pro Pasquale Bonfitto. Per el, in grandius Magister cital meine rinnevant.
2: El no dis, du stoß zu empreender kusqua fin la prossima jahre. Lies du ausfahren, schon al final chatter. E questo essere libero potrei fare per me non è più agreabile perché in Giundino è più stoso fare.
3: Essere libero impostuto con la cerna della letteratura. Questo è molto importante per gli uomini di Dez. E causa che le attive durante la scena di musica strumentale, là, con la clarinetta, influenzesse in quel mondo se suonare l'orgel.
2: Il mio stile è un po' più niente, bin halt bin moderner schee Musiker de Film bechönsch. Ma eo sun er fit Chorals e Marche de quella. Quasi ormai er de das Musiker so ora che

0: Marignon. Ina marcia ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. O sco ce no va giusto du di, to tenor, pro il repertori d'organisti e d'organistas. Era l'juven de des novons, Marcel Stecher de Derdez, suna mince tanti enti ina marcia cu l'orgel. Depü del l'juven engedinais cu un grande passion per l'orgel l'ura più tartamo.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Per che simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che pisseren per la construcziun de l'instrument.
1: Es un Roland Koch, habitesch a Martina e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Münster ci contegna in bummes dül d'esser creativ ed ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moi deser lavur d'art, schis talur el clinch, schis met ein las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schis, quas aspets.
0: I riva a quist Münster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Einer hat la matura

0: a Tavo e l'idea era di studiare, ma aveva una cercia un'alternativa. Tavo la matura ne ha fatto un anno tanto reint e ne lavorai in una casa di vacanze per gruppi. La sai d'una era discorso in qua ci si lasse fare in vita e mai hanno d'una fascinato gli strumenti e aveva in preis suonare l'eufonium e loro ne suonavano sul bass e con la musica di gioventù e con qua era un'idea di fare un gersonati per fare strumenti da tola ma là erano fin già quella iada con c'è dei giovani la chance di lavorare sul manster per un fitch pitchens e ne verrà per alternative una fosse stata di fare un gersonati di costruzione di clavazzini e anche in quella gruppa ci avevano discutato era una donna e ella ha detto ah ma cosdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è fitch lungo qua è una listessa ma oggi fosse un strumento interessante e con cui c'è l'instrumento contiene anche blers aspects diversi pareva quai fici interessante per mai allora cominciò al gersonati quai squattrons e sono restato per il manster più o meno ad una
1: non è semplicemente restato in per sé restato con grande engagement realizzare un instrumento nuovo dovrà nempe perseveranza e der tempo
0: in una costruzione nuova pro register ci des anti lorchel mette avanti in tuon 200 ore. Qua vuol dire ci sa in lorchel da gene des register se squai 2000 ore, squai un on per una persona, un pa de più. E la lavoro es manuale.
1: Lavor manuale ci fa clingiar prunes de baselges cu musica. E de minchune de quelles tuna in paoter.

0: Bodensee ha un orgel ad una de più scoin register. In Engiadina da un per orgels ci han trais registers e l'ora vai a su fin 30 registers o sce. O l'orgel del cestet rasco la 44 registers e l'ora dai mo orgels bler più grons.
1: D'una vartes differenziation els instruments tenor lur grandezza. Per construir in orgel nov es per uer fic important de savair per ce a döver ce l'orgel ben dovrà. Io sce venia lura construir in möt different.
0: Es po mettere ant registers ci reflettan in pa un orchester e quai fis lura per un orgel de concert in pa più il cas ci spilia in pa de quais registers e ci des per cantar lura lesa registers ci portan o ci han un fundament mo registers ci sto de bain perché l'orgel meina lura la liot tras la canzone e sina stoda qua ci venzi un allora dai un pa mai stütz
1: in coral de spada a quattro vurs con accompagnamento d'orgel na ercetà ent las profonditats del archiv de musica de RTR orma da lot a te signer la rola del chant qui è surtuta del cor mas do zuz sot la direzione de Ludwig Morell in a registrazione de l'on 1955.

0: Io sono la Franzesca, la Francesca, la Franziska, Stehelin, da Basilea, oriunda Mainz. Sco organista e cantadura, vai in una specialità, io suono l'orgla e in medem time canto solo. Normalmente suento il piede, prendo un tocco per cantare e io faccio l'accompagnamento me stessa.
1: Cantare solistic e accompagnare se svesa con l'orgel in mince casa al special ci ne sdodeno scheblers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actualmente organista in la Valchons e din tum giascia da Dora, però als ci s'inclea da sai.
0: Scolasta da canto vai a dina di dames scolaras e nasuna l'accompagnamento e nasuna ni canta la melodia per gida e guerra mo pas logic che sai era fa senza in scolara.
1: I per surnir in impression de questa combinazione de vush e tun d'orgel dat lana giuste in simmel exempel. La prima aria or de la Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els duns, che voveva giusto due dì, sono nuits interpretats de Franziska Stehelin. Sco cantadura ed organista nan imbellisla els cultivins becun tuns instrumentals, din per se con chant solistic. Rivarda ad egualizar vusch e accompagnament sia per part schon in paina sfida.
1: Il più grave è che la sorglas è in sini ne paura ni in il cor e cura io sono l'orgla mia bocca e inviars la prait e bo inviars la liaut e qua è in difficoltà io in provel da cantar un pau inviars il planceu qua dipende da mincia baselcia qua autor
0: l'acustica variesce tot tenor baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dice Leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso ent priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea di splevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi, o c'è che il plevon ha detto. E eba alla fin fece Leo in toc da movimento, da ritmus, da saltà era.
0: I usce in toc da sot, su nacu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blair sforza piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mossa però ci pognir fatta musica da ball e col orgel da baselge.

0: L'Alemanda, in sot popular, ci des qui a gnu interpretà cul orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arc musical. Trais persunas ens dan in invista in lur mont in connex cul instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fic clara. Esser musicista.
1: Se jeu sunes il bo, lura mas jeu bo in Baselgia. Mia creta, quel senta jeu in la natira, in ora d'ora, Sco turist monia adina in les Baselgia, per c'è c'è les Baselgia hanno una certa atmosfera e in una bellezza dall'edifici e tot. A per mia creta non es in Baselgia durante il survec divin, l'ora sonia un mo be la musicista. Aber per mai es la musica era una forma da comunicazione con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals, detta naturalmente mo un'altra parte centrale pro la lavusco organista.
1: Fece importante esta accompagnà il cant come in Aivel. Qua è per mai sco panda mincia di e il stox solos per mai sco musicista qua che è interessante per mai. Accompagnà es il normale, la base, da tot.
0: Ma er pro questa parte da base detta difficoltà.
1: La sfida è ancora più avanti sei strofe. Lui va a mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greve senza blinds da non perdere il dumbr dalle strofe.
0: Dumbrare il vers del singolo scorals e lui era la survista di tutto il scorals ci dà.
1: Il problema è che in il codice la canzone state 7-100 differenti canzoni. Qua in una massa, io non conosco naturalmente una grande massa di quelle canzoni, ma è stato ad una il momento che il plevone vuole avere in una canzone che non ha mai udito, né mai suonato. E cura qua è mo 3-10 avanti il survecchio divino, è qua schon un po' un stress.
0: D'una part aver uno celeade in pasquitch per poter accomplir pretaises, da cela part però sporge la lavur d'organista e la libertà d'esser creativa.
1: Io pren savens tocs da piano, da clavazin, io pren quel tocs e io patrac il cofà per suona quel tocs sur l'orgla, in sabò suona fetch schwelt. E io sto adatta il stox per suona, tox per il clavazin, era sin l'orgla.
0: Uscent toc adatta per orgel, dai durante il prossimo 6 minuti er per voi. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello e clavazin.

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Basel giant il center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. In sper construir orgels novs tocca er el manteniment d'exemplars existents pro ses manster.
2: Quai es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mince tant ai restaurations, neus obleras, oz in di. Avant 40 ans, der o sche una gronda fase, ci sa restaurables orgels. Das lavurs deren o sche bunas, hai ci sposo, mantenir qua ci deren nü fat. Mince tant ai amüda mainz, pro orgels, o ci sa giunta un register, o ci smüdora un register, ci spensa mai fis bevelci. Si svesse mo un altro clean scienti l'orgla. E allora splanisesce i vari contraps ci sono a disposizione e ci fa segnare.
1: E in speciale in quel settore del lavoro sia in mince caso di vantaggio si sa per suonare un po' l'instrumento.
2: Si sa un po' un'idea di clavazzino, suonare il clavazzino o suonare l'orgel, aiuta qua. In special ci si fa mantenere mind, ci si va a tonare l'orgel e da un'idea che l'orgel dovrà e c'è ce l'ha da fare, ma non è una premessa.
1: E dirti la musica dell'orgel non è altro ci si ha da fare per forza per poter praticare il manster di construttura?
2: Da chiaro non è la musica dell'orgel, ma c'è già un petox che è la musica dell'orgel, in un concerto è... Per esempio, toxta Padre Davide, toxta The Lemens.

0: RTR L'Arch Musical.
1: Il giovane de 19 anni, Marcel Stecher, comincia a quintar d'orgels de Baselge e sbada ben subito che arde per questo strumento.
2: Sono in una stato dove plenisce un orgel, tutto il giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London hai potuto suonare un orgel. Il tono è completamente differente. Se tu ti sminci alle stesse registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più l'antagiare. Perché è egale se tu vai, è tutto otter.
1: I conir de dun lö cella provar ora es lasciar fascinar dels differents clins d'orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, io glarus c'era ne ada, so vers la val eintix ne ha, na ir nu la clav per poter resonar sono i de dun les dudes fin les traise bonura. Les dudes e mezi fin les traise bonura sonar traise es son urares. Però appena ti has plagiar, quei perdes via. Per me pareva che c'era suonato in 2 o 3 ore, ma non era con poco a essere.
1: In mince tanto, in vlì di Marcel Stecher era il tempo con provare ora e arrangiare svesse tocche che ti piacciono. Dopo un tempo, possede un agen orgel elettronico e con quel al tante rotte registra un arrangiamento di Down by the Sally Garden che l'ha fatto svesse.

0: Transcriver melodias e tocs con chains de tot gener e tel sonar lura culorgel es alts tel juven organisch de derdez Marcel Stecher fa ficient. Per el es a fic important de mosar che quist instrument nen ein somme nö d'üne de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er alts tel fam incetant.
1: Per ciò che per se gli rein per un momento con qua c'è una sono mosche extrem bun con corals, c'è una modina ba fadia ler note per questo con questa clave la bass. Però è nato schon mi c'è tante ne ad der detti du mondon e nach dem se guardo oder wie dann l'ultimo mind più change più blair se sent c'è na ci du mondon la pozzole sono insieme con letta mosca e la farò il corals e armes interludis la spera pro
0: i quai da lura uno c'è la reazione pro la liot
1: Als Prims sono schon ein paar Stunden, weil ich pense, ma, ein Juvenil ist gut, ein paar Esser. Aber ich pense, dass ich dem, dass in dieser Zeit schon ein bisschen schön, dass schon ein bisschen Juvens, die wollen zu einem Instrument, das nicht mehr normal finde, ja.
0: Più normal, e lura dai tenorel giusto il coraggio ai dotters de provare ora l'instrument.
1: Da spöce ena cominciato con l'orgel, zanamo bes, pensa, oh, es mo interessant, questo instrument, non è secret. E non se il Blair, son bot mince domenica con una collega, c'è ventra tutta l'ingedina, sonar orgel. Da spöce no va in conosciu, al dit, oh, questo è interessante instrument, e vese rent. Ja, den provare ora, ira tellar con te. Er mis frar, fosse con 7-8 tons, c'è la, dizis, e l'etra mai c'è sonar orgel. Ma cominciato con clavazzin, e c'è l'es buona vonda, vuole mi dar sonar orgel, irel.
0: Pasiun per l'orgel. Quasi als che Marcel Stecher ein minche cas. Sperel an erel Konstruktur d'orgels Roland Koch e la centadure d'organiste Franziska Sterlin daten in vista in lur mont in connex con quist instrument. I reguard il futur de quist instrument con lunghi storge an tots dreis express lur gewüsse sid in pisse meint.
2: E kreitschels orgels restaurant mo un per ons. Meisera püde mantenier oder müdar fabricar in turn also orchels quai quasera üne part forzenier ein paar de main qui in schwizer weine la fortuna chel sorgens wenn in man nüt weiter bein in otter bei eis is a finge au schierche an ein paar malura mensche tant i quai va so bitche schines mantenier l'instrument po quai ihr weiter schwelt schines po püs un ars in quel
3: Eu già vigil per la musica da Baselgia che Minchin trova in se c'è che playa del quels che fanno la musica era quels che auden mo.
1: Es war forse con un uraglia più aperta verso questo instrumento. E faccio il vino fabbricare in avanti, vendo in avanti, poi c'è quasi quell'instrumento che viene fabbricare più lungo, sento che smonto, quindi in un esbe Baselgia e corals ed esamo blare di più.
0: I giusti in questo senso leina osamo in per ultim stunts de Dorgel. Musica or del film How to Train Your Dragon. Stat bein, i fin la prossima, mes nom, Brei Dianette.

Musica per in Mischadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Il dì per RTL.
1: Quei caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breila al cussel de Vischneunca leu seve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin 80 ni de pli per cien. Ils comembers e las comembras ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo bene esca fina plaza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigia. Ils motivs per la nigina discussiun ein bu en conoscenz. A Quera a Barjau o Center Mizgi in a surfaccia da ciun conto tocca si a tonta meters a l'ur di Luaul sur la Lürlibadstrasse. Da Ferton è il Fug Stitz. En acziun en steit nor la polizia cantonala dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai Budau. Sur noc vigna daina guardia da Fug. Nus restein a Quera. Il Park Stadtgarten a miez il Mercau che in conoscenz per sia scena de drogas aviarta due vigni revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom d'in proiecte pilot dati per quei in avend ils dies de Cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel Mercau da Quera comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vigni aviarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una wintertour non ci ha dato oggi un'attacca terroristica. In nome di 31 ha blessato 3 passanti alla stazione di tren con incunti. 2 persone hanno blessure smietz greves in e greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato derivi gli attaccader probabil che la polizia se veu arrestata dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle nuove stadozze.
0: La Saira der RTL. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

Tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Di deira saire pa cagliouz un via, sper na pinta na edit quia.

intorno ed intorno. Scienti leggera, fusi una faura, in odeir in giugno, ed essi un idretto ora. Pro la prima soppia, sono a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorno quella c'è sorpresa. Iaccas verdes, un mantung, e un minciunna, un barlung. Ed ecce ves. Blondes, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il chantung, fai una vera scoin dragun. In ciunch braiva al per in glais, en ein clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures e

Io da ta lingua jugoslav, schon in andret, be, mas a brav, e lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revolution.

0: Dun, davant las rodas d'un camion e l'ana in preis d'un polizist c'è se un simple comunist.
1: Proverbis. Curci la ciora e crapada e il mengia tard dalla darra sdeif.

Danunder de Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al mach, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a sculms cun fracass e remur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevo dur. Na, bo Charles, bo auen event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.